0: Radio Seleni.
1: Ritornati in diretta, sono da poco scattate le 17, quindi questo significa soltanto una cosa: siamo entrati nella nostra terza ora insieme e quindi la passiamo con tanta buona musica. Adesso con Irama, Cabana e poi Cristina Aguilera, Beautiful.

poesia di Christina Aguilera, Words Can't Bring Us Down. Le parole non ci possono abbattere, non ci possono buttare giù, siamo tutti belli. Stupenda questa canzone. Bentornati su Radio Selene. Allora, oggi venerdì 18 settembre, mi piace ribadirlo ormai perché è il mio compleanno, però ne approfitto anche perché la domanda di oggi è proprio rivolta a voi e ai vostri compleanni. Quindi vi chiedo, come vi piace festeggiare? Siete tipi da festa grande oppure volete stare in totale tranquillità anche nel giorno del vostro compleanno, quindi partire la giornata con la solita routine e continuarla in questa maniera, oppure siete più tipida, fuga veloce, last minute? E di alternative ce ne sono tante, perché io intanto leggo i vostri messaggi, intanto continuate a mandarmeli o anche mandarmi una bella nota vocale al 347 7272 274. Però io voglio intanto condividere il perché io amo festeggiare il compleanno. Sì, perché questa domanda nasce proprio da questo mio pensiero. Il punto è che io amo festeggiare il mio compleanno, però sono molto meteoropatica, e voi direte, vabbè, ma che c'entra? Che c'entra? Vabbè, sì, c'entra, perché essendo nata a fine settembre il tempo è sempre un'incognita. Quindi un anno trovo il sole che spacca le pietre, quindi posso organizzare tutto quello che voglio, l'altro anno invece, quello dopo, magari tutto pioggia di fine estate, ecco, proprio di quelle potenti, anche perché mi sono sempre capitate giornate del compleanno con piogge proprio belle, a raffica, l'apocalisse, ecco. Quindi ci sono delle volte in cui ho potuto organizzare le feste in anticipo e quindi mi sono anche divertita, mi è piaciuto, però insomma ci sono anche giornate tipo questa, tipo quest'anno per i miei 26 anni, una giornata molto tranquilla, anche se c'è il sole, c'è il caldo, quindi avrei potuto organizzare una festa in grande, però no, in realtà voglio stare molto tranquilla. E quindi il meteo quest'anno non combacia con il mood vuole essere molto più flow, ecco. E quindi chissà, però ci può essere anche una sorpresa dietro l'angolo? Io questo non lo so, forse i miei amici già hanno organizzato qualcosa, però io nel frattempo voglio sapere voi come amate festeggiare il vostro compleanno. Continuate con i vostri messaggi e le vostre note vocali al 347 7272 274, che io voglio assolutamente sapere la vostra. Intanto ci ascoltiamo Super Estrella, lei è Etana.

super estrella Aitana con noi in questo pomeriggio insieme su Radio Selene. Allora, si parla di compleanni, visto che il mio, vi chiedo come vi piace festeggiarlo. C'è chi mi scrive a casa con i parenti, come Paolo da Noicattaro, ma c'è anche Nicola da Barletta che invece mi scrive: fortunatamente sono nato d'estate, quindi questo significa solo grigliata di carne con tutti gli amici e musica a palla fino a tarda notte. Direi la ricetta perfetta per un compleanno estivo, bellissimo, o anche in piscina, molto belli i compleanni in piscina secondo me. Ma c'è anche Sabrina da Mattinata che mi dice: io prendo un volo all'ultimo secondo e vado via, il regalo me lo faccio da sola, però spesso vado a trovare anche amici che vivono all'estero. Bello, questa è una fuga strategica, proprio stupendo, un bel viaggetto, stupendo Sabrina, un compleanno passato così è perfetto. Voi all'ascolto invece come vi piace festeggiare il vostro compleanno? Fatemelo sapere al 347 7272 274.

0: amici di Radio Selene, ne approfitto adesso per dirvi che domenica 20 settembre noi di Radio Selene siamo alla Fiera del Levante di Bari da Gruppo Marino, piazzale 85-89, ingresso orientale. A partire dalle 16 vi racconteremo in diretta tutte le novità, le occasioni imperdibili e le promozioni speciali di Gruppo Marino, che quest'anno porta in fiera una selezione di oltre 600 automobili pronti a soddisfare ogni esigenza. Noi di Radio Selene vi aspettiamo alla Fiera del Levante di Bari, piazzale 85-89, ingresso orientale, questa domenica 20 settembre in diretta a partire dalle 16.
1: Questa è Radio Selene.

0: devo ringraziare dal nostro ufficio musica Onofre Ambrosino, che mi ha lanciato questa canzone Spandau Ballet, I'll Fly For You, una delle mie preferite, un bel regalo di compleanno. Grazie Onofrio. Però adesso non è il momento di parlare del mio compleanno, ma di quello degli altri. Eh sì, perché è il momento del B-Day.
1: Gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Sì, la nostra rubrica dedicata agli auguri di buon compleanno, che sorpresa facciamo a chi ci segnalate voi ascoltatori. E va in onda dal lunedì al venerdì alle 11.30 e 17.30, mentre il sabato e la domenica solo alle 11.30. Quindi se avete amici o parenti che compiono gli anni, potete prenotare il B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure inviando una mail a diretta@radioselene.it. Sento degli squilli.
2: Pronto?
0: Pronto? Ciao Graziana.
2: Ciao.
0: Ciao, sì. Auguri.
2: Grazie, grazie.
0: Allora, io sono Gaia di Radio Selene e ho degli uccellini che appunto mi hanno detto che oggi compi 18 anni e che vogliono farti una sorpresa. E quindi, buon compleanno!
2: Grazie, grazie.
0: Ciao Graziana, oggi fai 18 anni.
2: Sì, sì.
0: Ti senti diversa da maggiorenne oggi? Come ti sei svegliata?
2: Molto emozionata.
0: Oh, che bello. Festeggi oggi?
2: No, domani
0: oh,
2: sera.
0: Oh, quindi i preparativi ci sono. Bello, bello.
2: Sì,
0: tutto
2: sì, sì.
0: Molto bello. Allora, ascolta, ci sono delle persone che vogliono farti una sorpresa. Io ti dico i loro nomi, ok? Domenico, Nunzia, Nicola e Vittoria. Chi sono?

0: miei zii e miei cugini.
1: Ecco, che sì, loro ti hanno scritto una dedica che ora ti leggo e ti scrivono: ti vogliamo un sacco di bene, vivi la vita.
0: Grazie, grazie, li ringrazio.
1: E quindi goditela, Graziana. C'è qualcun altro che ti ha fatto una sorpresa oggi?
0: Sì, tante sorprese.
1: Ma è giusto, i 18 anni si fanno una volta e si devono festeggiare per bene, anche perché, posso dirti la verità, oggi è un giorno speciale, non lo dico per vanto, perché anche è il mio compleanno oggi.
0: Ah, tanti auguri allora.
1: Grazie, anche a te, io ti auguro che sia una bellissima giornata e soprattutto domani che sia una bella festa per te.
0: Grazie, grazie e soprattutto ringrazio chi mi ha fatto questa sorpresa.
1: Grazie a te, Graziana, ancora buon compleanno, ciao.
0: Grazie, grazie, ciao.
1: Voi ascoltatori potete riascoltare il B-Day nella sezione dedicata sul nostro sito radiosolene.it. Il prossimo è domani alle 11.30.
2: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita, entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio, posso diventare anche vegetariano.

Wait, ecco qua. Come concludere quasi, perché siamo quasi addirittura d'arrivo, con una canzone stupenda. Andiamo avanti con un'altra canzone stupenda, una novità di Ella Langley, energia, carattere, grinta da vendere, che sta riscrivendo la storia delle classifiche americane. Questa è Choosing Texas, una novità che ci ascoltiamo qui su Radio Selene.

Il nostro appuntamento di oggi finisce qui, ma non vi preoccupate, noi ci risentiamo domani, come sempre, sempre qui su Radio Selene. Grazie per la vostra compagnia. Nel frattempo io vi saluto. Ciao a tutti!

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Rebecca Epifani.
2: Buongiorno amici, buon venerdì 18 di settembre, eccoci qui arrivati alle porte del weekend. Come state? Scarichi dopo una settimana intensa vissuta tra mille cose da fare, oppure carichi perché alla fine quando arriva il weekend ci ricarichiamo sempre? Avrete modo di raccontarmelo nella nostra diretta. Io sono Rebecca Epifani e sino alle 13 sono in vostra compagnia con tanta musica, tante curiosità, e vi dico, oggi parleremo un po' dei vostri sogni rispetto a quella casa che avevate in mente. Mi fermo qui, approfondiremo tra poco. Fatemi fare un po' di saluti a tutti coloro che stanno lavorando incessantemente sin dalle prime ore di questa mattina. Buongiorno a Silvio Tempesta, tra questi, tra coloro che stanno lavorando sin dalle prime ore della mattina. Buongiorno negli studi di Corato, io sono negli studi di Bari e da qui sono pronta a vivere con voi una nuova puntata. La musica c'è, io ci sono, voi ci siete, e allora partiamo.

Mari Frois nel nostro appuntamento di questo venerdì e benvenuti su Radio Selene. Ancora buongiorno e benvenuti nel nostro appuntamento di questo venerdì. Oggi vogliamo parlare della casa che avevate in mente, quella dei vostri sogni, magari a due piani, magari una villa, magari un attico, magari diversa da quella che abitate oggi, oppure ce l'avete fatta. Ne parleremo.

signora solitudine, quella solitudine che quando siamo piccolini ci spaventa un po', poi crescendo capiamo che in certi momenti è anche un dono stare in pace, a casa propria, da soli, fare quello che ci va. Di fatto quando siamo piccolini c'è un momento della nostra vita in cui iniziamo a fantasticare sulla casa che vorremmo da grandi, sì, quella casa in cui applicheremo solo le nostre regole, avremo voglia di mangiare sul divano, mangeremo sul divano, avremo voglia di lasciare le luci accese, lasceremo le luci accese. Spoiler, poi quando pagheremo noi le bollette non ci andrà più di fare tutte queste cose, quando puliremo noi casa capiremo perché i nostri genitori ci invitavano a seguire dei protocolli, no, casalinghi. Detto ciò, scherzi a parte, comunque di case ne abbiamo immaginate parecchie. C'è chi ama l'idea dell'attico per essere lì su in cima e guardare le luci della città, c'è chi ama l'idea della villa indipendente per non avere a che fare con il condominio perché si litiga troppo, c'è chi ama l'idea dell'appartamento invece, non sia mai avere due piani, troppo spazio da pulire, poi le scale a lungo andare non stancano tantissimo. E poi ci sono gli sfizi, comunque sia la casa, c'è chi sogna magari di avere il doppio bagno, magari con la vasca da bagno, magari con la vasca idromassaggio. Vi dirò un mio sogno, di quelli poco praticabili, la sala cinema. Wow, quanto mi piaceva l'idea di avere una sala cinema in cui mettere il maxi schermo e i cuscini per terra, però devi avere una stanza in più da adibire solo a quello, e già è tanto trovare un trilocale a Bari, che non ne parliamo. E quindi ditemi la vostra, cioè ce l'avete quella casa? Siete riusciti a fare la casa dei vostri sogni oppure ci state ancora lavorando, oppure avete cambiato idea e nel corso degli anni vi siete accontentati anche magari di un appartamento più piccolo, più facile da gestire? Raccontatemi le vostre opinioni al 347 72 72 274. Intanto te olvido.

Questo venerdì vogliamo giocare a fantasticare, a sognare insieme la casa dei vostri sogni. Com'è? Descrivetemela nei messaggi. Tanto sognare gratis. E quindi a due piani oppure su un unico livello, vicino al centro cittadino, magari in pieno centro o fuori per avere un po' di tranquillità, un po' di pace. Vicino casa dei vostri genitori, perché non si sa mai, una mano serve sempre, o lontano perché volete i vostri spazi. Raccontatemi tutto questo al nostro numero WhatsApp 347 72 72 274. E poi come è andata a finire? Ditemi anche se le aspettative hanno superato i vostri sogni oppure vi siete dovuti un po' anche accontentare.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Non

0: Giovanotti ed Alfa nel nostro appuntamento di oggi. Buon vento e anche buon compleanno. Questo è lo spazio in cui c'è una rubrica che amo moltissimo. E allora spazio al nostro B-Day.
1: B-Day, gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Perché il nostro compleanno è il giorno che aspettiamo per tutto l'anno, soprattutto quando siamo bambini e siamo entusiasti, poi crescendo a volte ce ne dimentichiamo di quanto sia importante e allora ve lo ricordiamo noi, con la complicità delle persone che vi vogliono bene. La prima festeggiata del giorno, perché ce ne sono ben due, abita a Modugno e cerchiamo di raggiungerla, che squilli il telefono, partiamo da questo, no, che è la base. Per il resto dobbiamo un po' appellarci alla fortuna, agli impegni, speriamo che lei possa risponderci, che insomma abbia il telefono vicino, in questo cerchiamo sempre ai ganci.
2: Pronto?
0: Pronto Martina?
2: Con chi parlo?
0: Ciao Martina, io sono Rebecca di Radio Selene e ti chiamo perché so che oggi è il tuo compleanno e questa è una sorpresa per te, auguri!
3: Tanti auguri, ok?
0: Scioccata! Martina, ci sei?
2: Sì, ci sono.
0: Senza parole?
2: Sì, senza parole.
0: Allora, possiamo dire che non te l'aspettavi sicuramente, o no?
2: No, sì, esatto, non me l'aspettavo.
0: E quindi la sorpresa è ben riuscita. Poi tu sei giovanissima, possiamo dire quanti anni compi oggi?
2: 22.
0: Voilà, 22, tutto da scrivere, tutto da immaginare. Cosa fai questa mattina? Ti disturbiamo?
2: No, no, mi ero alzata poco fa, in realtà.
0: Ah, bene. Quindi sei in quella fase in cui te la stai godendo proprio.
2: Esatto, sì sì.
0: Allora io ti dico chi ha organizzato questa sorpresa, perché non abbiamo preso l'iniziativa noi, è una persona che ti vuole molto molto bene. Mm-hmm. E parlo del tuo papà Massimo.
2: Immaginavo.
0: Che vuole gridarti al mondo, ti voglio un mondo di bene.
2: Immaginavo.
0: Ah, visto, avevi intercettato allora subito il colpevole, anzi,
2: sì.
0: Anzi, chi ha il merito di regalarti questo augurio speciale. E noi vogliamo quindi fare eco agli auguri di tuo papà Massimo e dirti: goditi quest'età, esprimi tutti i tuoi desideri, mi raccomando che è tutto da scrivere. Quindi un caro abbraccio Martina, festeggia oggi ed esprimi tanti desideri, uno esprimilo anche con noi oggi ad alta voce, che ti puoi augurare?
2: Ah, boh, che di stare sempre bene. Può
0: bene.
2: Essere un bel desiderio.
0: Certo, il più importante, lo sottoscriviamo. Va bene Martina, un bacione e tanti auguri.
2: Grazie.
0: Bene, bene. E a Martina il nostro pacco regalo lo abbiamo consegnato. Adesso andiamo dal prossimo festeggiato del giorno. Comunque rimaniamo in Puglia, andiamo in quel di Bisceglie. Che squilli il telefono. Cambia il sesso perché è un uomo? Credo di sì, anche se è un nome effettivamente che è diventato unisex, quindi credo sia un uomo, lo scopriamo in diretta. Cambia anche l'età. Adesso vediamo, eh. Già ho dato un indizio comunque dicendo che il nome può essere ambivalente, vediamo un po'. Tanto squilla. Dicevo prima i ganci, voi dovete aiutarci con qualche scusa. Attrarre comunque il festeggiato in inganno e a portarlo vicino al telefono. Questo squilla vuoto, mannaggia. Allora niente, lo dico comunque, tanti auguri ad Andrea da Bisceglie, che fa 68 anni. Gli auguri giungono dagli amici Giovanni e Margherita con un grandissimo ti vogliamo tanto bene. Ti vogliono bene Andrea, volevano farti questi auguri in diretta, peccato. Comunque che possano giungerti gli auguri anche da parte di Radio Selene. A voi tutti amici, il nostro appuntamento torna questo pomeriggio con il B-Day alle 17:30.
1: Stai ascoltando

Bruno Mars nel nostro appuntamento, e questa era anche da ballare. Mi auguro che lo abbiate fatto, se non con tutto il corpo, almeno con la testa, oppure bacchettando con le mani sulla scrivania se siete in ufficio. Continuiamo così a tenervi compagnia con tanta musica. Sino alle 13 si sta insieme. Il nostro sondaggio del giorno vi porta ad immaginare la casa dei vostri sogni e a raccontarcela. Quindi fatelo con piscina, a due piani, non c'è limite alla fantasia. Intanto, The Wave Jungle.

proposito di case all'altezza dei nostri sogni, amici, bisogna progettare bene i nostri spazi per viverli al meglio e noi vi consigliamo di progettare i vostri ambienti con le varie soluzioni di Silvestris Infissi. Infissi in PVC, in alluminio e alluminio legno, vetrate panoramiche a tutto vetro e lavorazioni in ferro. Aggiungete protezione alla vostra casa con le proposte eleganti e di stile, interamente prodotte da Silvestris Infissi. Silvestris Infissi è partner Schuco Premium. Effettua consulenza, vendita e produzione diretta con installazione in tempi brevi.

0: Silvestris Infissi è presente sul territorio regionale e nazionale ed ha ampliato i suoi spazi in via Lama di Macina a Bisceglie per la produzione dedicata al PVC. Visitate lo showroom di Bisceglie in via Berlino 3236 e quello di Molfetta in via De Luca 5. Silvestris Infissi, infissi oltre ogni stile. Seguitelo sui social.
1: Questa è Radio Selene.
0: Benvenuti a tutti voi che siete in nostra compagnia. Questa è Radio Selene e questa è la nostra musica. Tra poco ascolteremo May, Salmo e Colapesce con Cattive Abitudini. Un po' prima arriverà Elodie con Affari Spenti. Ma ripartiamo subito da Francesco Gabbani. Salve fan.

cattive abitudini, quelle cattive abitudini che ci facevano notare i nostri genitori, e poi siamo andati a vivere da soli in un appartamento magari proprio come lo immaginavamo, o magari abbiamo rimpianto la casa dei nostri genitori. Stiamo parlando di questo, la casa dei nostri sogni. Io avevo espresso il desiderio di avere la sala cinema poco fa in diretta, di fatto arriva il messaggio di Alessandro che dice: io non te lo dico, allora io avevo la sala cinema in casa, una stanza dedicata con TV grande, impianto home theater, divano al centro e locandine di film cult sulle pareti. Io voglio quella casa, vendimela. Che meraviglia, guarda, mi state facendo sognare. E beh, continueremo a parlarne, scriveteci i vostri messaggi.

E poi tra gli altri messaggi c'è anche quello di Domenico che dice: come ben sai, la casa dei miei sogni o dei nostri sogni, di noi uomini, è comunque decisa dalle donne, quindi sì, diamo il nostro parere, ma sono le mogli che comandano e penso che tu come donna lo sappia. Ma ti dirò, gli uomini di oggi tendono ad esprimere i loro gusti anche a farli rispettare. Magari ne parleremo, e benvenuti su Radio Selene. Buongiorno, sono le 12 in punto.

0: Italo Disco, i The Colors, nel nostro appuntamento di oggi e benvenuti su Radio Selene. Ancora buon venerdì mattina a tutti voi che siete in nostra compagnia qui su Radio Selene, tanta musica da ascoltare. Allora, tra pochissimo arriveranno Giulie e Bresh con Serenamente. A seguire anche gli Articolo 31, ci rituffiamo nel 2001 con Guapa Loca.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

articolo 31 nel nostro appuntamento di questo venerdì e buongiorno a tutti coloro che hanno appena acceso la radio. Siete con Rebecca e Epifani, sino alle 13 stiamo parlando di case, appartamenti dei nostri sogni. Com'era il vostro sogno di quando eravate bambini o ad oggi da adulti? Che casa sognate, se ancora state cercando di realizzarla? C'è Pierpaolo che ci scrive: io sto cercando di realizzare il mio sogno. Bisogna sempre credere nei propri sogni. Comunque la casa dei sogni di un uomo deve avere un garage grande, una mansarda o una taverna. Ma devo dire, la immagino bene, mi hai dato l'idea, però questo è il sogno anche di qualche donna, avere una mansarda, una taverna, però il garage no, roba vostra, guarda. Io non metto piede nel garage, cioè sì, vorrei, però poi con la paura degli insetti e quelle cose che naturalmente possono capitare nei garage, me ne tengo bene alla larga. Comunque poi c'è qualcuno che dice: beh, tasto dolente, insomma, più di un messaggio di questo tipo, perché poi le case si acquistano, magari se la storia non va bene bisogna anche lasciarle, si rivendono, e quindi restiamo fuori da quell'ambito lì. Invece c'è chi sogna di avere un giardino grande dove lasciar giocare i propri bambini, c'è chi sogna di avere la vista mare, no? O la casa al mare, è tutto lecito. Tra poco parliamo di un bellissimo evento che è rivolto ai bambini. Per chi non ha la casa magari grande col giardino dentro cui poter giocare, ci sono altre sedi per poterlo fare. A Brindisi c'è un bel festival che coinvolge i più piccoli con giochi, musica e divertimento. Ma prima che a Brindisi, il divertimento lo condividiamo in radio con questo brano di cui proprio non riusciamo ancora a fare a meno.

ancora di stare insieme, festeggiare. Questo accadrà anche oggi in quel di Brindisi, presso la parrocchia Santissima Resurrezione. Sì, proprio oggi è tempo di festa, perché è vero, per i bambini la scuola è iniziata, ma questo non significa compiti e studio assoluto. C'è comunque il tempo per giocare, per stare insieme, per vivere anche di questo bel clima finché c'è, in compagnia delle proprie famiglie. E quindi nasce il Cappuccini Family Park, si chiama così, una serata pensata per celebrare insieme l'inizio della scuola con tante sorprese pensate soprattutto per i più piccoli, dagli immancabili zucchero filato, i glitter tattoo, la postazione trucco, fino all'angolo dedicato alle fotografie e poi tantissime altre attrazioni da scoprire tutti insieme. Questo per permettere alle famiglie di trascorrere insieme qualche ora di spensieratezza a cavallo del weekend e vivere anche gli spazi della parrocchia in un'atmosfera diversa dal solito. Quindi il Family Park vi aspetta se siete a Brindisi, in particolare nel quartiere Cappuccini, ma comunque è un momento dedicato a tutta la comunità, quindi se vi va, ovviamente ricordo che è la parrocchia Santissima Resurrezione ad aver pensato tutto questo. E mi porta indietro nel tempo, io anche sono cresciuta in uno spazio

0: facile.
1: Amici di Radio Selene, domenica 20 settembre, questa domenica dopodomani, noi di Radio Selene siamo alla Fiera del Levante di Bari da Gruppo Marino, piazzale 85 e 89, ingresso orientale, a partire dalle 16 per raccontarvi in diretta tutte le novità, le occasioni imperdibili e le promozioni speciali di Gruppo Marino, che quest'anno porta in fiera una selezione di oltre 600 automobili pronti a soddisfare ogni esigenza. Noi di Radio Selene vi aspettiamo alla Fiera del Levante di Bari, piazzale 85 e 89, ingresso orientale. Domenica 20 settembre, dopodomani, in diretta a partire dalle 16.

i pinguini tattici nucleari. Ci sono molti modi di sentire le cose, molti modi di percepire delle emozioni, a volte senza nemmeno parlare con il nostro interlocutore, perché il nostro interlocutore magari è un animale, ma è capace di parlare con noi e di trasferirci tutto il suo bene. Mi spiego meglio, voglio parlare di un premio, parliamo del premio Eccellenze di Puglia, che celebra le personalità che attraverso il loro lavoro hanno saputo trasformare le competenze che hanno in un contributo per il bene comune. Oltre ai 6 pugliesi scelti quest'anno, una menzione speciale andrà ad un animale che riceverà questo premio. Parliamo di un gatto di nome Zuli, un gatto persiano di 10 anni che è stato abbandonato nel 2023 e che è diventato un membro fondamentale dell'equipe Orme nel Cuore Pet, che è un'associazione che si occupa di portare pet therapy in ospedali, RSA, scuole, strutture psichiatriche. Dunque questo gatto Zuli riceverà un premio come riconoscimento del valore sociale della relazione uomo-animale grazie alla sua indole equilibrata. Questo premio lo riceve perché è stato capace, grazie al suo carattere equilibrato, di tirare fuori a bambini, anziani, persone fragili, sorrisi, emozioni. E questa vicinanza ha aiutato queste persone a ritrovare fiducia, capacità nelle relazioni, serenità. E quindi questa menzione speciale va a Zuli, alla padroncina che lo ha accolto, Lucia, e dimostra anche che l'abbandono può diventare una risorsa preziosa per gli altri. E tutto questo è bellissimo e ci dimostra con l'esempio quanto faccia bene avere anche un animale. Questo lo dico a chi ce l'ha, la fortuna di averlo, a chi ha la possibilità di scegliere di adottare magari un cucciolo. E ricordo a tutti coloro che ce l'hanno che non bisogna mai

Sì, con Bollicine, una di quelle voci, beh, riconoscibili, perché decenni che scandisce non solo il ritmo delle nostre giornate, ma anche il ritmo della radio. E questo è un pregio, no? Essere riconoscibili. Una cosa che gli artisti quotidianamente fanno fatica a costruire. E ce n'è un altro che stiamo per ascoltare, che sono anni, decenni, posso dire anche nel suo caso, perché è cresciuto anche lui, per quanto è ancora super giovane. Cesare Cremonini, che arriva in radio con un nuovo singolo, che si intitola Paparazzi, ed è il primo estratto da Amateur, che è il decimo album del cantautore. Ha scelto questo brano come primo singolo perché ha, dice proprio lui, quel suono ruvido e adrenalinico degli esordi. Sembra davvero, dice, il singolo di lancio di una band uscita dalla periferia di Londra. E il suono che avevo voglia di sentire accendendo la radio, allora mi sono detto, vabbè, ma posso provare a farlo io quel suono lì. Suonare dimenticandosi di sé, tornare esordienti, togliere la maschera dell'artista e della carriera già costruita, così da potersi sorprendere, ed è quello che ci aspettiamo quindi da questo brano, caro Cesare, che tu ci sorprenda. La cosa anche interessante è il tema che tratta in questo brano qui, che è la narrazione di oggi, fatta da bugie. Spesso raccontiamo una verità che non ci appartiene, ma sembra che la narrazione vera e propria sia più importante della verità. E allora sentiamo cosa ha da dirci Cesare Cremonini, Paparazzi.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Ancora benvenuti nel nostro venerdì di musica, nel vostro venerdì, beh sì, perché noi siamo con voi, vi accompagniamo e vi sentiamo vicini nonostante le distanze. E allora riempiamo il nostro tempo insieme con Chris De Sarandi, Good Old Days. Subito dopo arriva Gianna Nannini, Meraviglioso Errore.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare.
1: Gianna Nannini, a proposito di voci riconoscibili, no, del panorama italiano, lei è uno splendido esempio al femminile. E poi ne arriva un altro, forse anzi altri due. Parliamo di Banana Republic, che è un celebre album dal vivo, è anche un tour storico, del 1979, nato dal sodalizio artistico tra Francesco De Gregori e Lucio Dalla. E li ascoltiamo insieme proprio ora su Radio Selene.

Amici, eccoci qua, arrivati alla fine del nostro appuntamento di oggi. Grazie a tutti per esserci stati e per averci seguito. Io vi ricordo che la musica di Radio Selene continua con gli speaker che vi verranno a trovare, Gaia e Mariano. Grazie a tutti per esserci stati, io vi saluto e ringrazio Silvio Tempesta per aver curato la parte tecnica. Ciao!

0: Radio Seleni.
1: Allora zitti, non riflettere, non discutere, ma sentire col cuore, buttarsi a capofitto. Allora zitti, dritti verso il centro, non fuori ma dentro, non rumore ma silenzio.

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Sabato 19 settembre 2026 è il 162esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:54 e tramonta alle 19:13. Il santo del giorno è San Gennaro. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 19 settembre del 1783 i fratelli Montgolfier presentano l'aerostato, detto ad aria calda, che viene innalzato alla presenza del re Luigi XVI nei giardini di Versailles. A bordo un'oca, una pecora e un gallo, primi esseri viventi a volare. L'aerostato prenderà poi il nome di Montgolfiera. Il 19 settembre del 1943 viene ricordato per l'eccidio di Boves. 32 italiani vengono uccisi dalle SS per rappresaglia. È il primo massacro dei soldati tedeschi sulla popolazione civile italiana durante la resistenza. Ed è il 19 settembre del 1982 quando, in una discussione su come esprimere il proprio stato d'animo online, il professor Scott Foreman, ingegnere informatico della Carnegie Mellon University, posta un messaggio con un codice formato da due punti, trattino e parentesi tonda chiusa, da leggere ribaltato su un lato, per sottolineare il tono ironico di quello che si sta dicendo. Nasce così l'emoticon, un'invenzione destinata a cambiare per sempre le nostre abitudini. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 19 settembre del 1926 viene inaugurato lo stadio Giuseppe Meazza di Milano con un derby meneghino, vinto 6-3 dall'Inter sul Milan. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 19 settembre del 1959 Adriano Celentano è primo in classifica con Il tuo bacio è come un rock. Nel 1981 Simon & Garfunkel tengono davanti a 500.000 spettatori il loro più famoso concerto a New York, The Concert in Central Park, da cui nascerà l'omonimo album dal vivo. E nel 1996 Fabrizio De André rilascia il suo ultimo disco, Anime Salve. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Mariangela Melato, nata a Milano il 19 settembre 1941 e scomparsa a Roma l'11 gennaio 2013. È stata una delle più apprezzate attrici teatrali e cinematografiche nel panorama italiano degli anni 70, vincitrice di 8 David di Donatello e 5 Nastri d'Argento. Compie oggi 78 anni l'attore britannico Jeremy Irons, è tra le star di Hollywood. Spegne 63 candeline Alessandra Martinez, attrice italiana naturalizzata francese, ottenne fama in TV con il film Fantaghiro. E buon compleanno anche ad Alessandro Borghi, l'attore italiano, compie 40 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 19 settembre 1985 di Italo Calvino. Massimo esempio di intellettuale eclettico, è stato una figura di primo piano nel panorama letterario e politico del Novecento. E il proverbio del giorno è: da qualche delusione sappi trarre la lezione.
0: Stai ascoltando

0: smartphone?
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
3: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco di Pinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info di pintodalessandro.it.
4: La risposta è sempre Daily.
5: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
6: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
5: Vedo la luce in fondo al tunnel.
6: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
7: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
8: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive

0: in Fiera del Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: La persona speciale sta per compiere gli anni.
2: Sì.
1: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
3: Nicoletta, auguri. Buongiorno. Per il tuo compleanno e benvenuta su Radio Selene.
1: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
3: Oggi è il giorno del tuo compleanno ed è una data e un compleanno importante. E soprattutto tra le persone che ti hanno inviato il messaggio c'è uno che dice ti amo tanto.
1: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
2: Grazie, sono commossa.
1: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 96 Barese è attivo un senso unico alternato di 2 chilometri circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura strada statale 99 di Matera in provincia di Bari. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 1 chilometro circa in entrambe le direzioni tra lo svincolo con la variante di Maglie Nord e lo svincolo di Maglie strada statale 275 di Santa Maria di Leuca in provincia di Lecce. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia è attiva una riduzione di carreggiata di 1 chilometro circa in località Sprecacenere in direzione Foggia Sud. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale, ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800-841-148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è...

0: Questa è Radio Selene. L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci accompagnano con le loro previsioni anche nel weekend. Ariete, il clima familiare regala momenti di rara serenità e permette di chiarire vecchie incomprensioni con i parenti. Le relazioni con i colleghi diventano fluide e prive di attriti, agevolando lo scambio di idee. Toro, l'ambito lavorativo offre spunti di grande interesse per chi desidera mostrare le proprie competenze con determinazione, riuscendo finalmente a portare a termine una pratica complessa con immensa soddisfazione personale. Gemelli, le amicizie occupano il centro della scena con proposte stimolanti e conversazioni vivaci che sollevano il morale. La concentrazione nel lavoro si rivela eccellente, consentendo di risolvere piccole problematiche organizzative. Cancro. I sentimenti viaggiano su binari di grande intensità e regalano alle coppie un'intesa travolgente. Al lavoro si respira un'aria dinamica che stimola la produttività, consentendo di smaltire le pratiche accumulate. Leone. I legami di amicizia regalano momenti di grande leggerezza, perfetti per condividere battute e confidarsi in totale serenità. In famiglia si avverte il bisogno di sistemare questioni pratiche. Tutto in ordine al lavoro. Vergine. La pace ritrovata tra le mura domestiche dona una grande serenità che si riflette immediatamente nell'universo sentimentale. Sul fronte professionale la precisione non manca, anche se alcune direttive richiedono maggiore adattamento. Bilancia. L'amore chiede un pizzico di pazienza in più del solito per evitare che sottili incomprensioni trasformino una semplice divergenza di opinioni in un dibattito prolungato e sterile. Scorpione, i rapporti di amicizia potrebbero attraversare una fase di lieve stanchezza a causa di pareri discordanti. Questa piccola turbolenza sociale non intacca minimamente la sfera lavorativa, dove l'energia resta alta. Sagittario, la vita di coppia attraversa un momento di riflessione in cui diventa fondamentale evitare di interpretare male i silenzi del partner. Sul piano lavorativo la giornata procede a rilento con mansioni ripetitive che mettono alla prova la vostra pazienza. Capricorno, nei sentimenti si nota una certa freddezza che in coppia farebbe bene a lasciare spazio a un gesto d'affetto spontaneo, mentre i single potrebbero sentirsi poco inclini alla socializzazione e desiderosi di solitudine. Acquario. Nel lavoro le mansioni si accumulano e richiedono uno sforzo supplementare di concentrazione. In ambito familiare è opportuno evitare di riaprire vecchie discussioni. Pesci. Le stelle vi regalano una giornata particolarmente vivace sul piano delle idee. Sarete intraprendenti, disinvolti e capaci di trovare soluzioni originali anche quando sembrerà più complicato del previsto. Oggi vi saluto con le parole di Oscar Wilde. Le storie d'amore non dovrebbero mai iniziare con sentimento. Dovrebbero iniziare secondo leggi scientifiche e finire con un contratto. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Stai ascoltando

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Da sempre Iveco è sulla strada con te, e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
4: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco Dipinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info dipintodalessandro.it.
5: La risposta è sempre Daily.
6: Una persona speciale sta per compiere gli anni.
7: Sì.
6: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
8: Nicoletta, auguri per il tuo compleanno e benvenuta su Radio Selene.
6: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
8: Oggi è il giorno del tuo compleanno ed è una data e un compleanno importante, e soprattutto tra le persone che ti hanno inviato il messaggio c'è uno che dice: ti amo tanto.
6: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
7: Grazie, sono commossa.
6: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'annuncio è arrivato poco dopo la mezzanotte. Il calcio italiano piange la morte di Sandro Mazzola, che a novembre avrebbe compiuto 84 anni. Icona indiscussa dell'Inter e protagonista indimenticabile di un'epoca d'oro dello sport azzurro. Cresciuto sotto l'ombra dolorosa della tragedia di Superga, nella quale perse il padre Valentino, leggendario capitano del grande Torino, seppe costruire una carriera leggendaria da attaccante, partendo proprio dal peso di un cognome monumentale. Donald Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza e su ogni altra esigenza nell'isola. Donald Trump ha dichiarato che avvierà immediatamente il processo per sviluppare una significativa presenza militare in un'area appropriata. Collaboreremo con la popolazione groenlandese per la sua realizzazione e costruzione, ha aggiunto il presidente americano. Macron annuncia di aver chiesto al governo francese di preparare un piano per proteggere le nostre infrastrutture critiche da attacchi ibridi russi. La natura dell'aggressione russa e delle minacce in Europa sta cambiando, ha avvertito il presidente francese, parlando dopo la riunione all'Eliseo, a cui ha invitato tutti i leader partiti e i candidati alle presidenziali del 2027 per discutere la crisi internazionale. Il traffico aereo all'aeroporto di Lussemburgo è stato brevemente interrotto nella notte tra venerdì e sabato a causa del rilevamento di droni che sorvolavano la zona senza autorizzazione, secondo la piattaforma di tracciamento voli Flight Radar 24, che ha citato un avviso aeroportuale. Le operazioni di volo all'aeroporto di Lussemburgo sono riprese, ha annunciato in seguito lo scalo sul suo sito dopo la sospensione. Ha inseguito per strada una 12enne e poi l'ha colpita violentemente alla testa con una spranga di ferro. È accaduto nel tardo pomeriggio di mercoledì nei pressi di via Diaz a Pinerolo, in provincia di Torino. Per l'aggressione è stato arrestato un giovane di 22 anni, accusato di tentato omicidio aggravato. Secondo quanto è emerso, la furia sarebbe scattata senza un motivo apparente. La ragazzina si trovava infatti in compagnia di un'amica quando il giovane avrebbe cominciato a inseguirla. Il calcio, l'Italia dell'era Mancini bis è fatta, quantomeno la prima. Il CT della Nazionale Azzurra ha ufficializzato la lista dei 34 calciatori con cui affronterà le prime quattro partite di Nations League in programma dal 25 settembre al 5 ottobre. Un listone per via dei tanti impegni racchiusi in appena 11 giorni. Si comincia all'Olimpico contro il Belgio, poi Turchia e Francia in trasferta e infine il ritorno contro i turchi a Bologna. Ci sono tante sorprese, ma anche uno zoccolo duro a cui Mancini non ha voluto rinunciare. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Radio Selene.
9: Anche quest'anno alla Fiera del Levante, Gruppo Marino ha lo stand più grande della fiera. 6.000 metri quadri con 600 auto in pronta consegna. Tra nuovo, usato e chilometri zero, con risparmi fino al 40% sul prezzo di listino. Ma non è tutto. Vieni e partecipa anche al nostro concorso Mi Sento Fortunato. Perché la fortuna gira. E quest'anno la fortuna si chiama Gruppo Marino. Dal 19 al 27 settembre ti aspettiamo alla Fiera del Levante, padiglione 85.
10: Dal 17 al 20 settembre 4 giorni di sconti, meno 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. Con Puglia Village, l'altra bella stagione è qui. Ti aspettiamo!
11: Nuovi infissi, nuova vita.
12: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
11: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
12: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
11: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
12: Seguilo sui social.
13: Martedì 22 settembre noi di Radio Selene siamo in Grand Shopping Mongolfiera Molfetta per seguire e raccontare in diretta il firmacopie di Malik Ayane a partire dalle 17. Malik Ayane incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Cicale. Per accedere acquista il CD.

presso il punto vendita Media World di Molfetta. Noi di Radio Selene ti aspettiamo martedì 22 settembre in Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale. Radio Selene.

0: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Radio Selene.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
7: La persona speciale sta per compiere gli anni.
8: Con chi parlo?
7: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
9: Tanti auguri, signora Maria.
7: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
9: Un gigantesco ti voglio bene.
8: Questa è una cosa meravigliosa, veramente, quasi fino alle lacrime.
7: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
8: Ma che meraviglia, grazie!
7: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Stai ascoltando Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: È morto Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter, aveva 83 anni, lo ha annunciato il club nerazzurro in un comunicato. È stato uno dei più grandi calciatori della storia, non solo di quella nerazzurra. Ha scritto la storia in maniera indelebile e senza precedenti. Nella sua carriera ha conquistato 4 scudetti, 2 coppe dei campioni, 2 coppe intercontinentali, il titolo di capocannoniere in Serie A e in Coppa dei Campioni.
1: Prosegue l'escalation militare in Medio Oriente. Nella notte una forte esplosione è stata avvertita a Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita, in seguito all'allarme lanciato per la popolazione. La protezione civile saudita ha immediatamente diramato un'allerta dopo la forte esplosione avvertita a Riyadh. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim, rapporti provenienti dall'Arabia Saudita segnalano gravi disagi e la paralisi dei sistemi di navigazione all'aeroporto internazionale di Riyadh in seguito ad un attacco nel paese. Al momento non si hanno notizie di morti o feriti.
2: Vladimir Putin si prepara a intensificare la guerra contro l'Ucraina e ad aumentare gli attacchi ibridi contro gli alleati di Kiev in Europa. È l'allarme rilanciato dal quotidiano britannico The Telegraph, secondo cui fonti dell'intelligence occidentale ritengono che il Cremlino stia predisponendo le condizioni per una possibile nuova mobilitazione. Si tratterebbe, secondo il Telegraph, di una sorta di mobilitazione invisibile dopo le elezioni di questo fine settimana, al termine delle quali migliaia di russi potrebbero essere arruolati. Nel frattempo i leader europei hanno avvertito che la guerra ibrida del Cremlino contro l'Occidente potrebbe intensificarsi.
1: Il traffico aereo all'aeroporto di Lussemburgo è stato brevemente interrotto nella notte tra venerdì e sabato a causa del rilevamento di droni che sorvolavano la zona senza autorizzazione. Secondo la piattaforma di tracciamento Voli Flight Trader 24, che ha citato un avviso aeroportuale, le operazioni di volo all'aeroporto di Lussemburgo sono riprese, annunciato in seguito lo scalo sul suo sito dopo la sospensione.
2: Donald Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza e su ogni altra esigenza nell'isola. Trump ha dichiarato che avvierà immediatamente il processo per sviluppare una significativa presenza militare in un'area appropriata. Collaboreremo con la popolazione groenlandese con la sua realizzazione e costruzione, ha aggiunto il presidente americano.
1: Il calcio. Roberto Mancini ha ufficializzato la lista dei 34 calciatori con cui affronterà le prime 4 partite di Nations League contro il Belgio venerdì 25 settembre, la Turchia lunedì 28, la Francia il 2 ottobre e ancora la Turchia lunedì 5 ottobre. Prima chiamata in nazionale per Pessina, Ghilardi, Caiode, Quadio, Dumbia, Romano, Sebastiano Esposito, che in azzurro ritrova il fratello Pio, Vergara e Zoma. Tornano in azzurro Fagioli e Zaniolo e c'è anche Daniel Maldini.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
0: Radio Selene. Martedì 22 settembre noi di Radio Selene siamo in Grand Shopping Mongolfiera Molfetta per seguire e raccontare in diretta il firmacopie di Malik Ayan a partire dalle 17. Malik Ayan incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Cicale. Per accedere acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Noi di Radio Selene ti aspettiamo martedì 22 settembre in Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
4: Anche quest'anno alla Fiera del Levante, Gruppo Marino ha lo stand più grande della fiera. 6.000 metri quadri, con 600 auto in pronta consegna, tra nuovo, usato e chilometri zero, con risparmi fino al 40% sul prezzo di listino. Ma non è tutto. Vieni e partecipa anche al nostro concorso.

0: Fiera del Levante, padiglione 85-89.
1: Dal 17 al 20 settembre, 4 giorni di sconti. Meno 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. Con Puglia Village, l'altra bella stagione è qui. Ti aspettiamo!
2: Nuovi infissi, nuova vita.
3: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
2: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo sui social.
4: Questa è Radio Selenium.

Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e sono brigadiero del carcere Ovinero. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto a Poggio Reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento uno straccio. Fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me.

c'ho la barba o la fate da sé. Poi tenete un cappotto cammello che al maxi processo era vado più bello. Un vestito c'è stato marrone, così c'è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, vi prestasse per fare presente.

0: WhatsApp, invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene.
1: Domenica 20 settembre, noi di Radio Selene siamo alla Fiera del Levante di Bari da Gruppo Marino, piazzale 85-89, ingresso orientale. A partire dalle 16 ti racconteremo in diretta tutte le novità, le occasioni imperdibili e le promozioni speciali di Gruppo Marino, che quest'anno porta in fiera una selezione di oltre 600 automobili pronte a soddisfare ogni esigenza. Ci vediamo alla Fiera del Levante di Bari, in diretta domenica 20 settembre, a partire dalle 16.
2: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive trovi sconti mai visti. Qualche esempio? La nuova GLA

0: commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
1: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco Dipinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info dipintodalessandro.it.
2: La risposta è sempre Daily.
3: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Carla De Girolamo.
2: Ma oui oui. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Dall'altra parte buongiorno anche a Dario Quagliarella, che è tornato dalle vacanze, solo una settimana. Buon sabato 19 settembre, ultimo sabato d'estate. E allora illudiamoci di essere ancora nella bella stagione, svegliamoci con calma, coccoliamoci un po' prima di metterci in moto. E se poi come me vi siete svegliati alle 6 oppure pure prima, e allora non vi resta che prenderla con filosofia. È andata così. Cominciamo.

0: Parlare d'amore è un brano che fa parte dell'album Santissimo di Saif, che ha proprio un bel ritmo. E allora manteniamo questo ritmo e andiamocene serenamente verso la redazione per sentire le notizie dalla Puglia.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. Un quindicenne barese è stato arrestato dalla polizia a Bari con le accuse di tentato omicidio pluriaggravato in concorso e resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane è ritenuto uno dei presunti responsabili dell'aggressione avvenuta tra il 2 e il 3 luglio scorsi ai danni di un finanziere. Secondo quanto ricostruito, il militare era fuori servizio quando è intervenuto in via Papa Benedetto XIII, strada del Rione Carrassi, per sventare il furto di un'auto. Nonostante si fosse qualificato come esponente delle forze dell'ordine, sarebbe stato circondato da una quindicina di persone, tra cui alcuni minorenni che l'avrebbero colpito con pugni. Tragedia ieri ad Ostuni, dove un uomo di circa 70 anni è morto dopo essere stato colpito da un fulmine mentre stava pescando sugli scogli nei pressi della spiaggia in località Santa Lucia. La vittima era in compagnia di un amico rimasto illeso. Sul posto per gli accertamenti è intervenuta la polizia. Vano ogni tentativo di rianimare l'uomo da parte del personale sanitario. E dramma anche a Gallipoli. Qui una turista 74enne originaria della provincia di Bergamo ha perso la vita dopo essersi tuffata in mare in località Lido Pizzo. L'anziana era in vacanza nel Salento insieme ad altri turisti, a quanto pare partiti dall'Emilia Romagna. Sono in corso accertamenti sulle cause del decesso. Non si esclude un malore improvviso, tra le ipotesi anche il mare mosso che potrebbe aver messo in difficoltà la donna. Il Tribunale del Riesame di Lecce ha concesso gli arresti domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico al 22enne originario di Ugento, arrestato lo scorso 4 settembre per la morte di Daniele Congedi, 28enne. L'uomo venne travolto e ucciso la mattina del 9 agosto mentre percorreva in bici la strada provinciale Racale-Ugento. Sono almeno 6 lupi individuati nell'area di Noicattaro, dove ad agosto vennero aggrediti alcuni bambini. Si tratta di 3 animali adulti e 3 giovani. La regione Puglia spiega che è stato individuato un giovane maschio che frequenta con continuità le zone periurbane e mostra una ridotta diffidenza nei confronti dell'uomo, motivo per il quale si presume che possa essere stato l'animale che ha causato l'aggressione di agosto. Calcio Serie C, 5 pugliesi oggi in campo per la 6ª giornata di campionato. Alle 14.30 Bari impegnato fuori casa nello scontro diretto per la vetta contro il capolista Sorrento. Alle 17.30 il Cerignola ospita la Casertana. Alla stessa ora Casarano di scena con il Savoia. In serata alle 20.30 Altamura Picerno e Catania Barletta. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Radio Selene.
4: Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie, ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
5: Martedì 22 settembre alle 18, Malika Ayane incontra i suoi fan per firmare le copie del suo nuovo album Cicale. Per accedere, acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Grande da non crederci. Gran Shopping Mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
6: Cosa dice di te la tua casa?
7: ProShop.
6: E il tuo bancomat?
7: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
6: ProShop, la qualità che conviene.
8: Anche quest'anno alla Fiera del Levante, Gruppo Marino ha lo stand più grande della fiera. 6.000 metri quadri, con 600 auto in pronta consegna, tra nuovo, usato e chilometri zero, con risparmi fino al 40% sul prezzo di listino. Ma non è tutto. Vieni e partecipa anche al nostro concorso.

0: Riviera del Levante, padiglione 85-89. Radio Selene.
1: La famiglia di Radio Selene stamattina vuole augurarvi un buongiorno regalandovi un po' di bella musica. E allora cominciamo con Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso e poi c'è Chissà se stai dormendo, Jovanotti. E voi state dormendo?

Onofrio Ambrosino, grazie, grazie, Madonna che regalo stamattina. E per voi questo è stato un regalo, per me la canzone di Jovanotti mi veramente mi porta indietro a tanto tanto tempo fa, a momenti di una bellezza. Vabbè, comunque andiamo avanti, restiamo e continuiamo anzi a parlare di bellezza, perché tra i buoni propositi di questo settembre io vi suggerisco di inserire a caratteri maiuscoli quello di vedere di più i vostri amici, ma certamente perché gli amici sono la grande bellezza e la nostra ricchezza, ma anche perché pare che l'amicizia sia una grande alleata della longevità. Eh sì, sono usciti un sacco di articoli che dicono che vivere più a lungo non dipende solo da ciò che mangiamo o da quanto ci muoviamo, ma anche le relazioni hanno un ruolo molto importante, in particolare l'osservazione delle cosiddette blue zones, cioè sono le aree del mondo caratterizzate da un'altissima percentuale di centenari, e sono per esempio la Sardegna oppure Okinawa in Giappone, Ikaria che è un'isola greca dell'Egeo, oppure la penisola di Nicoya, si dirà così, in Costa Rica. In particolare, dicevo, l'osservazione di queste zone hanno fatto capire che c'è una cosa in comune, cioè l'intensa vita comunitaria che le caratterizza e che quindi probabilmente ha un effetto sulla vita delle persone, cioè gli amici contribuiscono a mantenere le persone vive, le fanno uscire di casa, gli aiutano a svolgere attività fisica, li fanno sentire sempre vivi. E proprio per questo io stamattina voglio chiedervi, ma voi dico, quanti amici avete? Qua parliamo però degli amici quelli seri, i migliori amici. E poi soprattutto quanto tempo gli dedicate, perché l'importante non è scrivergli un messaggino, no, è vederli di persona.

De Olvido, Benny Blanco, Selena Gomez qui su Radio Selene alle 9:22. Dunque amici, stavamo parlando di dicendolo, mi sento ricchissima, ricchissima miliardaria. Stavamo parlando dell'importanza di avere degli amici stamattina. Vi ho chiesto e dovete rispondermi al nostro solito numero 347-7272-274 quanti amici avete, migliori amici, e quanto tempo gli dedicate, perché pare che uno studio, anzi moltissimi studi, l'ultimo lo conferma soltanto, dimostra che avere degli amici e frequentarli attivamente regala una vita lunga e felice. E allora naturalmente ci sono tante cose di cui hanno bisogno gli amici per vedersi, per esempio dei luoghi dove incontrarsi, piazze, parchi, mercati, biblioteche, associazioni, centri culturali e tante tante altre cose, ma ne parleremo tra poco, perché intanto iniziano già ad arrivare i vostri messaggi. Adesso però ci sentiamo un po' di musica. Arriva Una vita in vacanza.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Radio Selene.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
6: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
7: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive.

0: Fiera del Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Sei magnifica.
1: È uscita il 4 settembre questa dedica alla città di Milano da parte di Ernia e ha già fatto breccia nel mio cuore. Però intanto è arrivato il momento di andare a vedere che cosa succederà con il meteo oggi.
2: Il meteo in Puglia.
1: Dunque, previsioni meteo per la Puglia di oggi, sabato 19 settembre. Oggi la pressione cede rapidamente, determinando un peggioramento pomeridiano, con deboli piogge in esaurimento però entro la fine della giornata. Il tempo dunque sarà spiccatamente instabile, infatti ci saranno precipitazioni irregolari, anche sotto forma di temporale, che si alterneranno a schiarite soleggiate o pause più asciutte. Le temperature massime resteranno tra i 25 e i 28 gradi, con valori notturni previsti in modesta diminuzione, i venti deboli e di mari poco mossi.
2: Stai ascoltando

con Lisa Stanfield. Che bel ritmo questa mattina qui a Radio Selene. Ed ora ci andiamo a sentire un brano che è tornato in auge grazie ad una collaborazione. Annalisa per la prima volta collabora con Madame nel singolo Amica, che è uscito proprio ieri, il 18 settembre. E noi di che stiamo parlando? Di amicizia stamattina. Quindi in questi casi quelli bravi direbbero lupus in fabula, amica.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
5: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
6: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive trovi sconti mai visti. Qualche esempio? La nuova

0: In Fiera del Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizi Mobility Mall. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Selene.
1: Stamani a Radio Selene vi ho chiesto quanto tempo dedicate ai vostri amici e, per esempio, Lello mi dice: pochi amici buoni, ma il tempo per loro si trova sempre. Detto tra noi, Lello, fai bene.

Seizure, Sheila and Devotion, 1979. Beh, stamattina qui a Radio Selene noi stiamo parlando di amicizia, perché uno studio ha confermato che l'amicizia non solo aiuta a vivere meglio, ma anche più a lungo. Dunque vi ho chiesto quanti amici avete e soprattutto se li frequentate, perché il tema è quello: frequentarli, non mandargli un messaggio ogni tanto, che insomma non aiuta molto, perché gli amici aiutano a uscire. C'è tanta gente, per esempio, che conosco che ha quella sana abitudine bellissima di andare a prendere un caffè ogni mattina col suo migliore amico, fare quattro chiacchiere. Ah, ecco, poi c'è un tema importante: i vostri amici, i migliori amici, sono uomini come voi, donne come voi, oppure ci sono relazioni importanti di amicizia tra uomini e donne? Specialmente questo mi interessa stamattina qui a Radio Selene, quindi scrivetemi, mandatemi un vocale, insomma raccontatemi qual è la vostra vita con gli amici. Intanto noi adesso, lo sentite già che arriva sotto, ci sentiamo un brano fantastico, la voce magnetica è inconfondibile, è quella di Barry White e il pezzo è You See the Trouble with Me.

dei problemi con me, sì, proprio così, come si fa con gli amici. Ed a proposito di amici, saluto quelli di Radio Selene come Carlo, Anna, Pasqua, Enzo, Maria Rosaria, che ci scrivono stamattina, ci porgono i loro saluti. Ricambio, buona giornata a voi. E adesso però mi sembra il tempo del caffè. E buongiorno, sì, sono le 10.

0: Ho messo Bruno Mars, che ha praticamente introdotto il momento di dare la linea alla redazione per le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: È morto Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter, aveva 83 anni, lo ha annunciato il club nerazzurro in un comunicato. È stato uno dei più grandi calciatori della storia, non solo di quella nerazzurra. Ha scritto la storia in maniera indelebile e senza precedenti, si legge nel comunicato. Nella sua carriera ha conquistato 4 scudetti, 2 coppe dei campioni, 2 coppe intercontinentali, il titolo di capocannoniere in Serie A e in Coppa dei Campioni.
2: Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha firmato una legge che introduce nuove sanzioni contro la Russia, mirate a colpire direttamente il numero uno del Cremlino, Vladimir Putin. Tra le disposizioni anche la possibilità di imporre dazi sui principali acquirenti delle forniture energetiche di Mosca. Il provvedimento era stato promosso dal senatore repubblicano Lindsey Graham, morto lo scorso luglio, fervente sostenitore dell'Ucraina.
3: È stata rinviata a giudizio per diffamazione aggravata nei confronti di Alberto Stasi, la criminologa forense Anna Vagli, 37 anni, di Forte dei Marmi a Lucca. La decisione è stata presa dal giudice del tribunale di Lucca, Nadia Genovese, al termine dell'udienza predibattimentale dopo il mancato raggiungimento di un accordo tra le parti.
2: La Commissione europea annuncia che valuterà la misura italiana del taglio del bollo auto dal 2027 nell'ambito dell'iter del semestre europeo, perché il PNRR resta uno strumento basato sui risultati. Per Giancarlo Giorgetti invece la misura è semplicemente coperta con i risparmi sui prestiti del piano, diventati ormai soldi nazionali. Insomma, non sono risorse europee. Governo e Parlamento possono disporne come meglio ritengono.
3: La parità di genere resta ancora una chimera. All'attuale ritmo dei progressi potrebbero servire 171 anni per raggiungerla. Secondo il Gender Snapshot 2026, il rapporto realizzato da Unwomen e dal Dipartimento per gli Affari Economici e Sociali delle Nazioni Unite, l'uguaglianza di genere e il rafforzamento dell'autonomia di donne e ragazze, considerati gli obiettivi di sviluppo sostenibile più facili da raggiungere entro il 2030, sono più lontani che mai a livello globale.
2: Siamo allo sport, torna in pista la MotoGP, oggi il mondiale torna protagonista con le qualifiche e la gara sprint del Gran Premio d'Austria al Red Bull Ring. Nell'ultima gara disputata domenica scorsa a trionfare è stata la Ducati di Marc Marquez, che si è imposta a Misano Adriatico davanti al fratello Alex Marquez, con la Ducati del team Gresini e alla KTM di Pedro Acosta. A caccia di riscatto Pecco Bagnaia dopo le ultime prestazioni deludenti.
3: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Radio Selene.
5: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
6: Cosa dice di te la tua casa?
7: ProShop.
6: E il tuo bancomat?
7: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
6: ProShop, la qualità che conviene.
8: Martedì 22 settembre alle 18, Malika Ayane incontra i suoi fan per firmare le copie del suo nuovo album Cicale. Per accedere, acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Grande da non crederci. Gran Shopping Mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
9: Anche quest'anno alla Fiera del Levante, Gruppo Marino ha lo stand più grande della fiera. 6.000 metri quadri, con 600 auto in pronta consegna. Tra nuovo, usato e chilometri zero, con risparmi fino al 40% sul prezzo di listino. Ma non è tutto. Vieni e partecipa anche al nostro concorso.

0: Fiera del Levante, padiglione 85-89. Questa è Radio Seleni.
1: Buongiorno, proprio a te che hai acceso la radio solo adesso. Sì, questa è Radio Selene e adesso ti regala tanta bella musica. Iniziamo con Meraviglioso errore di Gianna Nannini e poi proseguiamo con Valore assoluto, Tiziano Ferro.

Valore assoluto Tiziano Ferro dal 2017, e prima il TG delle 10 ha parlato della lunga strada della parità di genere. Io ci credo moltissimo alla parità di genere e vorrei sottolineare la notizia che ho appena letto sul giornale, che a Bari è stata nominata la prima donna a capo della Corte d'Appello di Bari, appunto. A lei naturalmente va il nostro augurio di buon lavoro. E a proposito di donne e della strada per la parità di genere, vorrei citare un articolo che leggo su Internazionale che mi ha fatto sorridere, perché parla della capacità dei primati, tra cui soprattutto gli uomini, tra i mammiferi, di vedere più colori, perché per esempio i nostri piccoli amici cani e gatti non vedono il rosso e il verde, mentre invece rispetto ad esempio agli uccelli noi siamo molto indietro, perché pare che loro invece vedano il mondo veramente come un arcobaleno. Però la cosa che mi ha fatto sorridere è che in questa notizia alla fine c'era un'altra piccola notizia interessante, cioè che pare che le donne siano capaci di vedere a volte più colori degli uomini, questo grazie al fatto che noi abbiamo due cromosomi X, e questa cosa permette a volte di far nascere degli esemplari che sono in grado di riconoscere dei colori che però non si accorgono di poter vedere, perché il nostro mondo è pensato per, diciamo, la generalità che vede invece soltanto una serie di colori. Quindi che cosa traggo da questa notizia? Il fatto che noi donne, cari miei, noi abbiamo delle capacità superiori, siamo degli X-Men, XX direi, visto che i cromosomi che ci regalano queste capacità sono tutti lì. Ma arriva la musica di Radio Selene, My Body Isn't Ready.

Era Sombra alle 10:20 qui su Radio Selene in questo sabato da trascorrere insieme fino a mezzogiorno circa. Prima stavo parlando della capacità delle donne, scoperta dagli scienziati in alcuni casi, solo in alcuni casi, di vedere più colori degli altri. Solo capacità solo delle donne. E allora vorrei chiudere questa notizia dicendo e chiedendovi: ma come fanno ad accorgersi di vedere più colori le ragazze di questi giorni difficili che stanno sempre piegate sui cellulari? Il video su Instagram Look Up See Everything, cioè guarda su e vedi tutto, sta spopolando ed è interessante da guardare e anche un po' impressionante, perché ci sono questi colli lunghissimi come quelli di una giraffa piegati, ripiegati su se stessi a guardare il cellulare. Il tema, lo sapete, è molto discusso, la scuola ricomincia, bisogna vietare i cellulari anche a scuola, insomma dobbiamo tutti impegnarci. Questa è per mia nipote Matilde. Mati, alza gli occhi, look up and see everything. Glielo mostrerò questo video. Ecco, poi questa è un'altra storia. Prendo il video su Instagram per insegnarle a non guardare Instagram. C'è qualcosa che non va.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
6: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Ecco perché.
6: Non fartela scappare.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: Radio Selene.
9: Domenica 20 settembre, noi di Radio Selene siamo alla Fiera del Levante di Bari da Gruppo Marino, piazzale 85-89, ingresso orientale. A partire dalle 16 ti racconteremo in diretta tutte le novità, le occasioni imperdibili e le promozioni speciali di Gruppo Marino, che quest'anno porta in fiera una selezione di oltre 600 automobili pronte a soddisfare ogni esigenza. Ci vediamo alla Fiera del Levante di Bari, in diretta domenica 20 settembre, a partire dalle 16.
10: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e oltre in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
11: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive trovi sconti mai visti. Qualche esempio? La nuova GLA con sconti

0: in Fiera del Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Selene.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Serenamente, Giulia Bresch qui su Radio Selene alle 10:32. Ragazzi, non scherziamo, l'amicizia è vita ed io voglio vivere. Ed io voglio salutare e ringraziare Paola per avermi scritto questo meraviglioso messaggio che riprende il tema di questa mattina. Siamo a settembre, inizia tra pochissimi giorni l'autunno e qual è uno degli eventi caratteristici di questo periodo? La Fiera del Levante, che inaugura proprio oggi. Il tema scelto è: il dialogo parte da Levante, imprese, popoli e culture al centro del Mediterraneo. Avete tempo fino al 27 settembre per visitarla. Intanto però avete tutto il tempo per ascoltare la nostra musica.

Mo penso che vi siete ripresi. Let's Get Loud, Jennifer Lopez. Questa sì che ci ha dato la sveglia stamattina. Allora, lo sapete che siamo nella settimana europea della mobilità, la campagna promossa dalla Commissione europea, che è iniziata per una settimana dal 16 fino al 22, ha coinvolto città, comunità di tutta Europa per promuovere la mobilità urbana più sostenibile, sicura ed inclusiva. E allora, l'edizione 2026, il comune di Bari ha scelto il tema mobilità per tutti e tutte, tu se tien, diremmo, perché abbiamo parlato dell'uguaglianza di genere. E domani ci sarà una bella iniziativa a Bari intitolata Women Bike Ride 2026, che parte da Piazza del Ferrarese ed è una lenta pedalata collettiva di circa 8 chilometri con una sosta di circa 30 minuti per rifiatare a fare pomodoro, ed è dedicata principalmente alle donne, ma è aperta a tutti. Quindi questo è uno degli appuntamenti che io voglio segnalarvi per questo weekend, appuntamento che forse non faciliterà la viabilità totale del comune di Bari, che essendo già interessato pure dalla fiera, secondo me un po' impazzirà. Sì, però vi racconterò tutte le altre iniziative che potrete seguire in questo weekend in Puglia tra un po'. Adesso torna la novità di questo periodo, Kintsugi, Elisa.

0: Ecco una notizia per voi amici, domani, domenica 20 settembre, noi di Radio Selene siamo alla Fiera del Levante di Bari da Gruppo Marino, piazzale 85-89, ingresso orientale. A partire dalle 16 vi racconteremo in diretta tutte le novità, le occasioni imperdibili e le promozioni speciali di Gruppo Marino, che quest'anno porta in fiera una selezione di oltre 600 automobili, pronte a soddisfare ogni esigenza. Noi di Radio Selene vi aspettiamo alla Fiera del Levante di Bari, piazzale 85-89, ingresso orientale. Domani, domenica 20 settembre, in diretta a partire dalle 16.
1: Questa è Radio Selene.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive trovi sconti mai visti. Qualche esempio? La nuova GLA con

0: Fiera del Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Selene.
1: Un saluto particolare stamattina va a tutti gli esercenti commerciali che ci ascoltano e naturalmente al pubblico che li sta visitando. So che sono in tanti e perciò un bracio, che è abbraccio e bacio da Radio Selene.

Era Goya, fave di fibra e pinguini tattici nucleari, mentre il classico che sto per annunciarvi era a me poco noto, nel senso che non conoscevo il significato della canzone. Il titolo della canzone che arriva è Wuthering Heights e vuol dire cime tempestose. Sì, proprio il cime tempestose di Emily Bronte. Parla dell'amore folle e ossessivo e spettrale tra Catherine Herschel e Heathcliff. Lei è Kate Bush.

un altro senso quando conoscete il senso delle canzoni? E allora, vediamo amici, ma sono le 11?

0: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
1: Anche quest'anno alla Fiera del Levante, Gruppo Marino ha lo stand più grande della fiera. 6.000 metri quadri con 600 auto in pronta consegna. Tra nuovo, usato e chilometri zero, con risparmi fino al 40% sul prezzo di listino. Ma non è tutto. Vieni e partecipa anche al nostro concorso.

0: Riviera del Levante, padiglione 85-89.
1: Martedì 22 settembre alle 18, Malika Ayane incontra i suoi fan per firmare le copie del suo nuovo album Cicale. Per accedere, acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Grande da non crederci. Gran Shopping Mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
2: Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
2: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
2: ProShop, la qualità che conviene.
4: Radio Selene.
5: Sabato 19 settembre siete in compagnia di Carla e Dario qui su Radio Selene ed in arrivo un po' di musica per voi, come nei film Eros Ramazzotti e Max Pezzali e poi Irresistibile, Course.

I grandi course, quanto mi piacevano, e mi piacciono sempre, confermo. Allora, in questo weekend che degrada dolcemente verso l'autunno, naturalmente ci sono tantissime iniziative, ve l'ho già preannunciato. Oggi apre la Fiera del Levante, la campionaria, ma per esempio a Molfetta la Sagra del Calzone compie 32 anni e oggi alle 19 in piazza Garibaldi si festeggia questo grande classico della tradizione pugliese. Poi invece ad Altamura oggi e domani c'è un evento focalizzato sulla carne di pecora e sulla tradizione pastorale murgese, e si chiama Murgia a Morsi, è la sagra della pecora di Altamura. C'è la rievocazione della disfida di Barletta in questi giorni a Barletta, un grande evento che oggi alle 20:30 vedrà la sfilata del corteo storico, si chiama il corteo trionfale, ma ci sono altre cose. Per esempio è iniziato l'Hector in Fabula, un festival che io attendo sempre con trepidazione, si svolge tra Putignano, Molano e Cattaro, Rutigliano, Turi, Castellana Grotte, Noci, Bari, Conversano, ed è il festival europeo di cultura dal 17 al 27, è arrivato alla sua 22esima edizione. A Lucera invece, nella mia città, nell'anfiteatro romano Augusteo, c'è la seconda edizione dell'assedio del 320 avanti Cristo. Dura 2 giorni, sabato 19 oggi e domani, e ci sono tante iniziative da godersi. E poi per chi non volesse andarsene in giro ma vorresse sedersi comodamente a vedere qualcosa, c'è sempre fino a domani Cinema Revolution, i film italiani ed europei a €3,50. Ed ora spazio alla musica.

La città degli angeli, Achille Lauro, postilla da aggiungere ai vari eventi che si svolgono in questo weekend nella nostra bella regione, quelli dedicati all'iniziativa Plastic Free Puglia. Ripuliamo le nostre spiagge, i luoghi che amiamo, dalla maledetta plastica. Allora, Gioia del Colle domani alle 10 a Polignano e a Sant'Eramo in Colle oggi, poi a Cutrofiano la passeggiata ecologica domani alle 17. Sono tante le iniziative, potete cercarle tutte però sulla pagina Facebook di Plastic Free Puglia per rimboccarsi le mani e le maniche le maniche, non le mani, e dare una mano a questo mondo che ne ha tanto tanto bisogno. Oggi abbiamo parlato di amicizia, è uno dei più grandi amici è il nostro mondo, la nostra terra, quindi aiutiamola a stare sempre sempre meglio. E adesso invece lasciamo spazio alla bella musica italiana che vi propone questa mattina, come sempre, Radio Selene. Arriva Made in Italy, lui è Ligabue.

0: WhatsApp?
1: Invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive trovi sconti mai visti. Qualche esempio? La nuova GL.

0: in Fiera del Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota. Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.

Viajando por el mundo, Carol G. Manu, ciao, oppure viajando per le scale del vostro palazzo, perché leggo una notizia, uno studio scientifico che

6 o più rampe di scale al giorno, quindi se ce ne avete solo 3 potete fare su e giù come dei pazzi, così quando qualcuno apre la porta voi salutate, loro richiudono e mandiamo a quel paese i buoni rapporti di vicinato. Andiamo avanti con la musica.

era la bellissima Un senso di Vasco Rossi dal 2004. Invece quello che sta arrivando è un pezzo che sta andando fortissimo sulle radio di tutto il mondo, ma soprattutto in America. Un pezzo country, il country torna dunque di moda, anche se in realtà in America non ha mai smesso di farlo, e lei è Ella Langley con la bellissima Chosen Texas.

0: Ecco un'occasione da non perdere per tutti i fan di Malika Ayan. Martedì 22 settembre noi di Radio Selene siamo in Grand Shopping Mongolfiera Molfetta per seguire e raccontare in diretta il firmacopie di Malika Ayan a partire dalle 17. Malika Ayan incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Cicale. Per accedere acquistate il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Noi di Radio Selene vi aspettiamo martedì 22 settembre in Grand Shopping Mongolfiera, grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Questa è Radio Selene.

0: Radio Selene.
1: Ed eccoci tornati, siete su Radio Selene in compagnia mia, sono Carla e adesso vi regalo un po' di bella musica. Ci ascoltiamo Miki De Rossi, Marco Mengoni e poi Partenope, Mer, Cremons e una brancale, The Color.

0: Eccoci giunti alla conclusione di queste tre ore insieme. Noi ci sentiamo prestissimo, domenica 27 settembre, sempre qui su Radio Selene. Voi intanto fate i bravi. Alla prossima.
1: Radio Selene. Martedì 22 settembre noi di Radio Selene siamo in Grand Shopping Mongolfiera Molfetta per seguire e raccontare in diretta il firmacopie di Malik Ayane a partire dalle 17. Ti odio e ti amo. Malik Ayane incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Cicale. Per accedere acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Noi di Radio Selene ti aspettiamo martedì 22 settembre in Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
2: Anche quest'anno alla Fiera del Levante, Gruppo Marino ha lo stand più grande della fiera, 6.000 metri quadri, con 600 auto in pronta consegna, tra nuovo, usato e chilometri zero, con risparmi fino al 40% sul prezzo di listino. Ma non è tutto, vieni e partecipa anche al nostro concorso.

0: La Fiera del Levante, padiglione 85-89.
1: Dal 17 al 20 settembre, 4 giorni di sconti. Meno 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. Con Puglia Village, l'altra bella stagione è qui. Ti aspettiamo!
2: Nuovi infissi, nuova vita.
3: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
2: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo sui social.
4: Radio Selene.

0: Radio Selene.
1: Domenica 20 settembre, noi di Radio Selene siamo alla Fiera del Levante di Bari da Gruppo Marino, piazzale 85-89, ingresso orientale. A partire dalle 16 ti racconteremo in diretta tutte le novità, le occasioni imperdibili e le promozioni speciali di Gruppo Marino, che quest'anno porta in fiera una selezione di oltre 600 automobili pronte a soddisfare ogni esigenza. Ci vediamo alla Fiera del Levante di Bari, in diretta domenica 20 settembre, a partire dalle 16.
2: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
3: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco dipinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info dipintodalessandro.it.
4: La risposta è sempre Daily.
5: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
6: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
5: Vedo la luce in fondo al tunnel.
6: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
7: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
8: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive trovi sconti mai visti. Qualche esempio? La nuova

0: Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
2: Sì.
1: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
3: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
2: Grazie.
1: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
2: Grazie a voi.
1: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Questa è Radio Selene.
1: Per farti felice, l'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo ideale. Ho rubato una volta soltanto, l'ho fatto per te.

0: Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Secondo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, la Russia sta attaccando gli alleati ucraini da circa 5 anni nell'ambito di un aumento delle preoccupazioni sul continente europeo riguardo a un'escalation della guerra ibrida portata avanti dal Cremlino. Penso che tutti siano d'accordo, ha aggiunto rispondendo a una domanda di un giornalista durante uno scambio con la stampa alla Casa Bianca. Trump non ha fornito ulteriori dettagli sulla minaccia.
1: La missione Aspides diventa un caso. Il ministro della difesa italiano Guido Crosetto ha inviato una lettera all'alto rappresentante europeo Kaja Kallas in cui chiede il potenziamento dell'operazione con l'invio di navi militari da parte di altri paesi. L'Italia, a quanto si apprende, sarebbe pronta a fornire una seconda fregata se richiesto, ma i partner dovrebbero contribuire a sostenere il peso finanziario dell'operazione.
2: Nasr al-Din Amer, vice capo dell'autorità per i media degli Houthi e presidente del consiglio di amministrazione dell'agenzia di stampa Saba, ha affermato che non siamo in guerra con l'Italia né desideriamo che essa venga coinvolta in atti ostili contro il nostro paese o che sostenga atti di aggregazione contro la nostra nazione e il nostro popolo. Attualmente, dice, siamo in guerra con il nemico saudita che da 12 anni assedia e attacca il nostro paese, aggiunge Amer dopo l'attacco alla base aerea di Taif in Arabia Saudita in cui è stato colpito un velivolo F-2000 italiano.
1: È morto Sandro Mazzola, campione dell'Inter e della Nazionale. Avrebbe compiuto 84 anni il prossimo 8 novembre. Figlio di Valentino Mazzola, capitano del Grande Torino, scomparso nella tragedia di Superga, Sandro Mazzola ha legato tutta la sua carriera all'Inter, con cui ha giocato per 17 stagioni, conquistando 4 scudetti, 2 Coppe dei Campioni e 2 Coppe Intercontinentali. Con la Nazionale italiana vinse l'Europeo del 1968 e fu protagonista del Mondiale del 1970. È considerato una delle più grandi bandiere della storia nerazzurra e uno dei più forti calciatori italiani di tutti i tempi. I funerali si celebreranno lunedì nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano alle 14:45.
2: Le famiglie italiane sono piene di debiti. Nel 2025 il credito a consumo erogato dalle banche e dalle finanziarie alle famiglie consumatrici italiane ha sfiorato i 178 miliardi di euro, pari a 6.657 euro in media per nucleo familiare. In questi dati, elaborati dall'ufficio studi della CGA di Mestre, non sono conteggiati i mutui per la casa, trattandosi di investimenti di lungo periodo fatti per aumentare il proprio patrimonio immobiliare, fanno parte di un capitolo a parte.
1: Siamo al calcio, torna in campo la Serie A, oggi si gioca Roma-Inter. All'Olimpico sarà scontro tra prime della classe con i giallorossi che ospiteranno gli uomini di Chivu nella 5ª giornata di campionato. Entrambe le squadre sono prime in classifica a punteggio pieno con 12 punti raccolti nelle prime 4 partite di campionato. Ascoltiamo il mister della Roma, Gasperini.
3: È un appuntamento, un bel appuntamento, stadio pieno, ambiente, grande entusiasmo, due squadre che stanno facendo risultati importanti. Io mi fermerei a questa sensazione di un incontro così molto atteso.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
4: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Radio Selene.
5: Anche quest'anno alla Fiera del Levante, Gruppo Marino ha lo stand più grande della fiera. 6.000 metri quadri, con 600 auto in pronta consegna. Tra nuovo, usato e chilometri zero, con risparmi fino al 40% sul prezzo di listino. Ma non è tutto. Vieni e partecipa anche al nostro concorso.

0: Riviera del Levante, padiglione 85-89.
1: Martedì 22 settembre alle 18, Malika Ayane incontra i suoi fan per firmare le copie del suo nuovo album Cicale. Per accedere, acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Grande da non crederci. Gran Shopping Mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
2: Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
2: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
2: ProShop, la qualità che conviene.
4: Dal 17 al 20 settembre, 4 giorni di sconti. Meno 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. Con Puglia Village, l'altra bella stagione è qui. Ti aspettiamo!
5: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Radio Selene.
5: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
6: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco di Pinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info di pintodalessandro.it.
7: La risposta è sempre Daily.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 644.

Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1963.

spiaggia, avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.

0: Aspetta. Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
1: Dal 17 al 20 settembre 4 giorni di sconti. Meno 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. Con Puglia Village, l'altra bella stagione è qui. Ti aspettiamo!
2: Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
2: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
2: ProShop, la qualità che conviene.
0: Martedì 22 settembre noi di Radio Selene siamo in Grand Shopping Mongolfiera Molfetta per seguire e raccontare in diretta il film a copie di Malik Ayan a partire dalle 17. Ti odio e ti amo. Malik Ayan incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Cicale. Per accedere acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Noi di Radio Selene ti aspettiamo martedì 22 settembre in Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale. Domenica 20 settembre noi di Radio Selene siamo alla Fiera del Levante di Bari da Gruppo Marino, piazzale 85-89, ingresso orientale. A partire dalle 16 ti racconteremo in diretta tutte le novità, le occasioni imperdibili e le promozioni speciali di Gruppo Marino, che quest'anno porta in fiera una selezione di oltre 600 automobili pronte a soddisfare ogni esigenza. Ci vediamo alla Fiera del Levante di Bari in diretta domenica 20 settembre a partire dalle 16.
4: Radio Selene, vivi e rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2000.

viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1984.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive.

0: Fiera del Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa è Radio Selenio. Vivi e rivivi un viaggio nella musica. Rivivi il 2014.

viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1978.

0: Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.
1: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive trovi sconti mai visti. Qualche esempio? La nuova

0: In Fiera del Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizi Mobility Mall. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Seleni.
1: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
0: Radio Selene.
2: Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
3: Martedì 22 settembre alle 18, Malika Ayan incontra i suoi fan per firmare le copie del suo nuovo album Cicale. Per accedere, acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Grande da non crederci. Gran Shopping Mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
4: Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
4: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
4: ProShop, la qualità che conviene.
6: Anche quest'anno alla Fiera del Levante, Gruppo Marino ha lo stand più grande della fiera. 6.000 metri quadri, con 600 auto in pronta consegna, tra nuovo, usato e chilometri zero, con risparmi fino al 40% sul prezzo di listino. Ma non è tutto. Vieni e partecipa anche al nostro concorso.

0: Questa è Radio Selini.
1: 1, 2, 3, 4.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco Dipinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info dipintodalessandro.it.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive trovi sconti mai visti. Qualche esempio? La nuova

0: Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: stai ascoltando Radio Selene.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Radio Selene.
7: Martedì 22 settembre noi di Radio Selene siamo in Grand Shopping Mongolfiera Molfetta per seguire e raccontare in diretta il firmacopie di Malik Ayane a partire dalle 17. Malik Ayane incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Cicale. Per accedere acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Noi di Radio Selene ti aspettiamo martedì 22 settembre in Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale. Domenica 20 settembre, noi di Radio Selene siamo alla Fiera del Levante di Bari da Gruppo Marino, piazzale 85-89, ingresso orientale. A partire dalle 16 ti racconteremo in diretta tutte le novità, le occasioni imperdibili e le promozioni speciali di Gruppo Marino, che quest'anno porta in fiera una selezione di oltre 600 automobili pronte a soddisfare ogni esigenza. Ci vediamo alla Fiera del Levante di Bari, in diretta domenica 20 settembre, a partire dalle 16.
8: Dal 17 al 20 settembre, 4 giorni di sconti. Meno 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. Con Puglia Village, l'altra bella stagione è qui. Ti aspettiamo!
9: Nuovi infissi, nuova vita.
10: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
9: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
10: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
9: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
10: Seguilo sui social.
0: Radio Selene.
11: Che nome

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digita Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
6: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
7: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive trovi sconti mai visti. Qualche esempio? La nuova GLA con

0: Fiera del Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
2: Sì.
1: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
3: Sei in diretta su Radio Selene, sorpresa!
1: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
3: Una persona speciale, il tuo compagno.

0: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
1: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
0: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

stai ascoltando Radio Selene. Anche quest'anno alla Fiera del Levante, Gruppo Marino ha lo stand più grande della fiera. 6.000 metri quadri, con 600 auto in pronta consegna, tra nuovo, usato e chilometri zero, con risparmi fino al 40% sul prezzo di listino. Ma non è tutto. Vieni e partecipa anche al nostro concorso.

0: Fiera del Levante, padiglione 85-89.
1: Dal 17 al 20 settembre, 4 giorni di sconti. Meno 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. Con Puglia Village, l'altra bella stagione è qui. Ti aspettiamo!
2: Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
2: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
2: ProShop, la qualità che conviene.
4: Martedì 22 settembre noi di Radio Selene siamo in Grand Shopping Mongolfiera Molfetta per seguire e raccontare in diretta il film a copie di Malik Ayan a partire dalle 17. Malik Ayan incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Cicale. Per accedere acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Noi di Radio Selene ti aspettiamo martedì 22 settembre in Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
0: Questa è Radio Selene.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
3: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco di Pinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info di pintodalessandro.it.
4: La risposta è sempre Daily.
5: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
6: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
5: Vedo la luce in fondo al tunnel.
6: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
7: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
8: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive, tra

0: Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizi Mobility Mall. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco. Al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18 Molfetta.
2: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
3: Sì.
2: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
4: Sì, Feliciano, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
2: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
4: Chi ha scritto per te dice: sei troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
3: No, vabbè.
2: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
3: Grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
2: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale. Radio Selene.

0: été.
1: WhatsApp, invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.
2: Benvenuti in una nuova puntata di Rewind. Innanzitutto fatemi ringraziare Rebecca che ha preso il mio posto in queste settimane mie di vacanze e si ritorna a raccontare quello che è accaduto in settimana. Lo faremo in due puntate, oggi e domani, e cominciamo subito a raccontarvi che cosa è accaduto questa settimana attraverso i miei colleghi, perché Rewind è un po' come mettere il nastro un po' all'indietro, e ad aiutarmi ci sono naturalmente tutti gli speaker che potete ascoltare ogni giorno su Radio Selene.
0: Rewind.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Radio Selene.
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui social.
6: Martedì 22 settembre noi di Radio Selene siamo in Grand Shopping Mongolfiera Molfetta per seguire e raccontare in diretta il firmacopie di Malika Ayane a partire dalle 17. Ti odio e ti amo. Malika Ayane incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Cicale. Per accedere acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Noi di Radio Selene ti aspettiamo martedì 22 settembre in Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
7: Domenica 20 settembre noi di Radio Selene siamo alla Fiera del Levante di Bari da Gruppo Marino, piazzale 85-89, ingresso orientale. A partire dalle 16 ti racconteremo in diretta tutte le novità, le occasioni imperdibili e le promozioni speciali di Gruppo Marino, che quest'anno porta in fiera una selezione di oltre 600 automobili pronte a soddisfare ogni esigenza. Ci vediamo alla Fiera del Levante di Bari in diretta domenica 20 settembre a partire dalle 16.
8: Dal 17 al 20 settembre, 4 giorni di sconti. Meno 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. Con Puglia Village, l'altra bella stagione è qui. Ti aspettiamo!
9: Radio Selene.

0: do, look what you just made me do.
1: L'appuntamento di Rewind insieme fino alle 20. Buon sabato, siamo al 19 di settembre 2026. Bentrovati da Maria Rita. Partiamo subito con Rebecca. Eccola qua. Allora, Rebecca la potete ascoltare tutti i giorni da lunedì al venerdì tra le 11 e le 13. Anziani a chi? Che capita, no? Di sentirsi dire una cosa del genere, soprattutto quando l'età comincia ad avanzare. Buoni propositi di settembre? Beh, allora si parla di sport per un bel progetto a Bari, ascoltate.
2: Lo sapete che si fa il lunedì, no? È la giornata comunque dei nuovi e buoni propositi. Lo so, noi li poniamo lì all'orizzonte delle cose da fare, poi se li metteremo in pratica è tutto da vedere. Però io intanto vi racconto quello che accade a partire da domani, perché saranno realizzati dei laboratori d'arte, ma anche degli incontri di alfabetizzazione, delle sessioni di ginnastica, danza all'aperto, tutto questo per le persone over 65. Ok, tutto questo accade a Bari, nel municipio 2, e parte la seconda edizione del progetto, sentite come si chiama, Benessere Over 65 RSA, laddove RSA sta per Resta Sempre Attivo. Quanto mi piace questo gioco di parole. È un laboratorio quindi dedicato agli anziani per così dire, ragazzi, diciamoci la verità, a 65 anni nessuno si sente anziano, non voglio offendere gli amici in ascolto che dicono, ma anziano a chi? Infatti è un modo di dire per definire l'età che avete, ma non siete anziani, e quindi siccome anziani non lo siete non vi potete tirare indietro, fate sport perché fa bene alla salute, questo lo dico a tutti, a me compresa, non abbiamo scuse per allenarci, fare una passeggiata anziché prendere i mezzi finché il tempo ce lo permette. L'iniziativa si articolerà attraverso due incontri settimanali della durata di 2 ore, tante attività in programma, quindi vi dicevo ginnastica posturale, danza, laboratori culturali, incontri di alfabetizzazione digitale, perché serve imparare ad utilizzare la tecnologia, soprattutto a chi non c'è nato con la tecnologia in mano, e poi nel mese di dicembre addirittura ci saranno dei laboratori natalizi, tutto molto bello, tutto nelle aree verdi della città il martedì e il giovedì, e si parte proprio domani 15 settembre il primo incontro al Parco 2 Giugno. Io ve l'ho detto,
3: nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.

Rewind è questo, è quello che abbiamo fatto durante la settimana e come anche sono stati protagonisti i nostri ascoltatori. Ascolteremo tanto anche le vostre voci, che vi appassionate a quelli che sono i temi che noi trattiamo, che potete dire la vostra, le vostre riflessioni, i vostri suggerimenti. Insomma, è una puntata molto ricca quella di Rewind anche di questo sabato, insieme fino alle 20.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive.

0: Nota.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e oltre in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
3: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco di Pinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info di pintodalessandro.it.
4: La risposta è sempre Daily.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: siete su Radio Stilene, buon weekend a chi ha il weekend libero, a chi magari sta lavorando, vi facciamo compagnia noi facendovi riascoltare magari alcune cose che vi siete persi in questo fine settimana. Tornando un po' dalle vacanze cerchiamo di restare rilassati, ma non sempre è facile. Tra poco entriamo un po' più nel merito dell'argomento.
1: Avevamo parlato di...

0: fuori dalle vacanze un po' più rilassati, dopo aver fatto qualche respiro in più. E che cosa si può fare per continuare a rimanere rilassati? Si può eliminare qualcosa dalla nostra vita proprio per continuare a vivere meglio. L'ho chiesto Ilia D'Arpa in questa settimana agli ascoltatori di Radio Silene e loro hanno risposto. E nell'ordine riascoltiamo il pensiero di Gianni di Sansevero, Gabriella di Trani e Pierpaolo da Turi.
1: E io toglierei il tempo, io fermerei tutto, toglierei gli orologi, fermerei il tempo, resterei così fermo tutti a questa età e godersi questa vita meravigliosa. Buona giornata a tutti, Gianni.
2: Io eliminerei tutti gli ex, così la smettano di dare noie.
3: Io proverei a togliere l'orario lavorativo.
4: Rewind. Come si fa?

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: maledetto me.
1: Sta per terminare la nostra prima ora di Rewind. Riascoltiamo naturalmente quello che è accaduto in questa settimana, e in questa settimana abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori se c'è un ricordo che solo al pensiero gli emoziona, vissuto con i propri genitori. Abbiamo scelto una nota vocale da farvi riascoltare ed è quella di Alessandro di Valenzano.
2: Buongiorno a tutti. Allora, la scena che mi ricordo cristallizzata nella mia mente è io che sono in pasticceria con papà, avevo 13 anni, e in sottofondo la radio sintonizzata sempre sulla stessa stazione, e mio padre a un certo punto smette un attimo di impastare, prende il telefono attaccato al muro, chiama la radio e chiede di dedicare una canzone a sua moglie, a mia madre, che stava dall'altra parte della parete. E per me è stato un gesto più che romantico.
3: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.
4: Tutta la vita con questo orribile rumore.

0: Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Sono state ritrovate e stanno bene le sorelline Domitilla e Benedetta, di 8 e 12 anni, che erano sparite dalla loro casa di San Cataldo in provincia di Caltanissetta. Le due bambine sono state ritrovate dalla Protezione Civile in un negozio vicino alla loro abitazione, da cui erano scomparse ieri sera. Avrebbero riferito di essere state portate nel negozio da alcune persone e lì hanno passato la notte.
1: Scimitarre, pistole ad aria compressa, macete, c'è di tutto nell'arsenale dei giovani studenti, individuato tramite metal detector installati nelle scuole, sequestrato in soli 4 mesi. I circa 3.000 interventi effettuati da febbraio a maggio hanno riguardato quasi 300 scuole su tutto il territorio nazionale, ha fatto sapere il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara. Intanto i carabinieri hanno effettuato una perquisizione informatica sul cellulare del 13enne che ieri a Roma ha aggredito una docente in una scuola media del quartiere Centocelle e su quello della madre, dove erano scaricate le carte di credito utilizzate per acquistare i coltelli.
2: Andiamo all'estero, prosegue l'escalation militare in Medio Oriente. Fumo nero e fiamme sono stati avvistati vicino all'aeroporto di Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita. Lo riferiscono i residenti all'agenzia di stampa France Press. Intanto Mohamed Mansour, funzionario del Ministero dell'Informazione del governo Houthi a Sanaa, interpellato sull'attacco alla base aerea di Taif in Arabia Saudita, afferma all'ANSA: non siamo in guerra con l'Italia e non intendiamo coinvolgere il vostro paese.
1: Lo hanno definito minaccioso l'uomo ucciso dalla polizia a Beauvais in Francia dopo essersi barricato in casa. L'episodio è avvenuto questa mattina poco prima delle 7 e il soggetto era armato e, secondo le prime ricostruzioni, le forze dell'ordine sarebbero intervenute proprio per fermarlo dopo che questi aveva iniziato a usare la pistola per minacciare i passanti. A bordo di una motocicletta l'individuo avrebbe addirittura iniziato a sparare dei colpi prima di fuggire per barricarsi in casa.
2: Vari gruppi di estrema destra si sono riuniti all'Aia nei Paesi Bassi per una marcia contro le politiche sull'immigrazione e sull'asilo dell'Unione Europea. Subito è salita la tensione con gli agenti della polizia schierati in assetto antisommossa per presidiare le strade. I manifestanti, quasi tutti in abito nero, erano muniti di bandiere, fumogeni e petardi. Hanno inneggiato a politiche di respingimento severe e si sono presto scontrati con le forze dell'ordine, arrivando a lanciare anche pietre e cartelli stradali.
1: Chiudiamo con lo sport. Il calcio in Serie A: si sono concluse le partite delle 15. Bologna e Torino hanno pareggiato 1-1 con i gol di Bernardeschi e Kulenovic, mentre il Cagliari ha battuto 1-0 l'Udinese con il gol di Maldini. Dalle 18 in campo Roma-Inter, alle 20:45 Venezia-Lazio. Per la MotoGP, Jorge Martin vince la sprint di Spielberg. Lo spagnolo, scattato dalla pole, è stato protagonista di una gran rimonta dopo essere finito in settima posizione. Sul podio anche Marc Marquez e Bezzecchi. Domani alle 14 la gara lunga.
2: Era l'ultima notizia. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Radio Selene.
5: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10:30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
6: Anche quest'anno alla Fiera del Levante, Gruppo Marino ha lo stand più grande della fiera. 6.000 metri quadri con 600 auto in pronta consegna, tra nuovo, usato e chilometri zero, con risparmi fino al 40% sul prezzo di listino. Ma non è tutto. Vieni e partecipa anche al nostro concorso Mi Sento Fortunato. Perché la fortuna gira e quest'anno la fortuna si chiama Gruppo Marino. Dal 19 al 27 settembre ti aspettiamo alla Fiera del Levante, padiglione 85-89.
7: Martedì 22 settembre alle 18, Malika Ayane incontra i suoi fan per firmare le copie del suo nuovo album Cicale.
8: Ti odio e ti amo.
7: Per accedere, acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Grande da non crederci. Gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
9: Cosa dice di te la tua casa?
10: ProShop.
9: E il tuo bancomat?
10: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
9: ProShop, la qualità che conviene.
0: Radio Selene.

0: Nell'appuntamento di Rewind su Radio Selene ogni fine settimana raccontiamo quello che è accaduto nella settimana che poi è appena passata. Tocca a me, perché io sono in onda e sono tornata in onda questa settimana dopo le vacanze tra le 7 meno 5 e le 9, quindi torniamo a fare compagnia ai mattinieri. E tra le notizie più belle che ho raccontato questa settimana c'è quella che riguarda il piccolo Francesco di 4 anni che è di Lecce e che è guarito, e c'è stata questa grande festa in auto. Riascoltiamo la notizia. Questa è una storia bellissima. Io tante volte, ma penso sia un pensiero condivisibile, nessun bambino dovrebbe soffrire, i bambini dovrebbero solo giocare, divertirsi, vivere spensierati. Invece ci sono purtroppo tantissimi bambini che si ammalano e tantissimi bambini che guariscono, meno male. Fine chemio, ho vinto io. Questa è la scritta a caratteri cubitali su una macchina addobbata con palloncini gialli, striscioni, che ha accompagnato il ritorno a casa di questo piccolo bimbo Francesco, 4 anni, da Lecce a Torre Santa Susanna. In queste ultime ore c'è stato questo corteo festoso tra clacson, sorrisi, proprio per celebrare questa notizia che immagino era attesissima da parte dei genitori, cioè la sua malattia in remissione, e ha concluso appunto il suo percorso di chemioterapia. È una malattia che è stata scoperta circa un anno fa e da allora sono seguiti mesi di cure, di sofferenze, di pianti, sicuramente di anche tanti sacrifici tra un intervento chirurgico, 9 cicli di chemioterapia, 23 sedute di radioterapia che sono state effettuate a San Giovanni Rotondo. E ieri questa grande festa sulle strade della nostra Puglia, forse lo ricordate, è successo nuovamente un po' di mesi fa con una scritta "ultima chemio suonata sulla suonate sulla strada statale 16 bis", appunto un po' di tempo fa, un'altra situazione simile. Io non sopporto molti clacson che suonano, però in questo caso grande festa, grande felicità.
1: Rewind. Stare con

senti mai più. Su Radio Selene quindi raccontiamo anche delle belle storie, come abbiamo appena fatto con la notizia di Francesco. Ma non è finita qui, perché Rewind va avanti fino alle 20.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
3: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco Dipinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info dipintodalessandro.it.
4: La risposta è sempre Daily.
5: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
6: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
5: Vedo la luce in fondo al tunnel.
6: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
7: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
8: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive trovi sconti mai visti. Qualche esempio? La nuova GLA con

0: Fiera del Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Rewind.
1: Buon sabato sera, chissà che programmi avete per questo sabato sera, per questo fine settimana. Portate la radio con voi, portateci con voi, ci potete ascoltare in streaming grazie al nostro sito radiostelene.it, l'app che potete scaricare facilissimo e gratuito sui vostri cellulari, così ci portate sempre con voi. Radio Selene.

0: Radio Selene, adesso parliamo di Gaia, che potete ascoltare nel primo pomeriggio a partire dalle 15 su Radio Selene, perché ha chiesto ai nostri ascoltatori che consigli daresti ai giovani sulla vita, sul lavoro, sull'amore. Ci sono state alcune riflessioni, ve le faccio riascoltare. Alcune di queste, una è di Giuseppe Di Bari, l'altra è di Tonio Di Barletta.
1: Un consiglio che do ai giovani di oggi, se mi posso permettere di dare un consiglio, è quello di non scendere mai a compromessi e di lottare sempre per i loro sogni.
2: Amare dopo questi, e vaici da cata, e soprattutto non sposatevi, campate.
3: Rewind.

0: Prima di chiudere questa puntata di Rewind, diamo spazio a Mariano, il maschietto del pomeriggio di Radio Stilene, che potete ascoltare dalle 17 ogni giorno, dal lunedì al venerdì. Lo sapete che gli inglesi hanno scoperto la Puglia? Ce lo ha raccontato lui. Riascoltiamolo.
1: Dobbiamo parlare di quella Puglia che non ci aspettiamo, perché gli inglesi hanno scoperto la provincia Bath. Il famosissimo quotidiano inglese The Guardian è tornato a raccontare l'Italia, quella meno battuta dai flussi turistici, e fa tappa in Puglia, accendendo i riflettori sulla provincia Barletta-Andria-Trani. Una provincia che resta, diciamo, ancora un po' fuori da quelli che sono i grandi circuiti di massa, il Salento, la Valle d'Itria. E il reportage del Guardian ha toccato attrattive culturali della zona, come il Castello Svevo e la Pinacoteca De Nittis a Barletta, la Cattedrale di Trani meravigliosa, le Saline di Margherita di Savoia, fino all'Ipogei di Canosa di Puglia. Il vero fulcro del viaggio, però, sono state le micro realtà indipendenti, gli artigiani, gli agricoltori, i ristoratori che custodiscono quella che è l'identità locale. Ho visto che all'interno ci sono pasticcerie, laboratori di artisti, caseifici, frantoi, insomma un modello di viaggio che punta sulle relazioni umane e non solo, come dire, sugli algoritmi, ecco, non su quello che ci impongono gli altri.
2: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.

0: finisce qui la nostra puntata del weekend di Rewind. Significa che domani ci ritroviamo, ma ci ritroviamo alle 19, subito dopo la diretta dalla Fiera del Levante di Bari. Grazie da Maria Rita, grazie da tutti i miei colleghi per essere stati con noi. Buona serata da noi di Radio Stelene.
1: Rewind.
2: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Radio Selene.
7: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
8: Dal 17 al 20 settembre 4 giorni di sconti. Meno 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. Con Puglia Village, l'altra bella stagione è qui. Ti aspettiamo!
9: Domenica 20 settembre, noi di Radio Selene siamo alla Fiera del Levante di Bari da Gruppo Marino, piazzale 85-89, ingresso orientale. A partire dalle 16 ti racconteremo in diretta tutte le novità, le occasioni imperdibili e le promozioni speciali di Gruppo Marino, che quest'anno porta in fiera una selezione di oltre 600 automobili pronte a soddisfare ogni esigenza. Ci vediamo alla Fiera del Levante di Bari in diretta domenica 20 settembre a partire dalle 16.
10: Martedì 22 settembre alle 18 Malika Ayan incontra i suoi fan per firmare le copie del suo nuovo album Cicale. Per accedere acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta, grande da non crederci, Grand Shopping Mongolfiera, Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
11: Cosa dice di te la tua casa?
12: ProShop.
11: E il tuo bancomat?
12: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
11: ProShop, la qualità che conviene.
1: Questa è Radio Selene.
13: Radio Selene.
14: Radio Selene.
13: Radio Selene.
9: La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi.
14: Vivi e Rivivi.
9: Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1982.

0: lassù.
1: Vivi e rivivi. Rivivi il 1989.

0: torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive trovi sconti mai visti. Qualche esempio? La nuova GLA con

0: Fiera del Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota. Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e oltre in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco di Pinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info di pintodalessandro.it.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Radio Selene. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1999.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Radio Selene.
4: Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
5: Anche quest'anno alla Fiera del Levante, Gruppo Marino ha lo stand più grande della fiera, 6.000 metri quadri, con 600 auto in pronta consegna, tra nuovo, usato e chilometri zero, con risparmi fino al 40% sul prezzo di listino. Ma non è tutto, vieni e partecipa anche al nostro

0: Riviera del Levante, padiglione 85-89.
1: Martedì 22 settembre alle 18, Malika Ayane incontra i suoi fan per firmare le copie del suo nuovo album Cicale. Per accedere, acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Grande da non crederci. Gran Shopping Mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
2: Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
2: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
2: ProShop, la qualità che conviene.
4: Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive, tra

0: Fiera del Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Radio Selene. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1990.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive

0: pilota.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Nuovi infissi, nuova vita.
2: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
1: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
2: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
1: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
2: Seguilo sui social.
3: Dal 17 al 20 settembre, 4 giorni di sconti. Meno 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. Con Puglia Village, l'altra bella stagione è qui. Ti aspettiamo!
4: Anche quest'anno alla Fiera del Levante, Gruppo Marino ha lo stand più grande della fiera. 6.000 metri quadri, con 600 auto in pronta consegna, tra nuovo, usato e chilometri zero, con risparmi fino al 40% sul prezzo di listino. Ma non è tutto. Vieni e partecipa anche al nostro concorso Mi Sento Fortunato. Perché la fortuna gira. E quest'anno la fortuna si chiama Gruppo Marino. Dal 19 al 27 settembre ti aspettiamo alla Fiera del Levante, padiglione 85-89.
5: Martedì 22 settembre noi di Radio Selene siamo in Grand Shop in Mongolfiera Molfetta per seguire e raccontare in diretta il firmacopie di Malik Ayane a partire dalle 17. Malik Ayane incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Cicale. Per accedere acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Noi di Radio Selene ti aspettiamo martedì 22 settembre in Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
0: Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Che nome da...

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2018.

Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2004.

0: Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Domenica 20 settembre noi di Radio Selene siamo alla Fiera del Levante di Bari da Gruppo Marino, piazzale 85-89, ingresso orientale. A partire dalle 16 ti racconteremo in diretta tutte le novità, le occasioni imperdibili e le promozioni speciali di Gruppo Marino, che quest'anno porta in fiera una selezione di oltre 600 automobili pronte a soddisfare ogni esigenza. Ci vediamo alla Fiera del Levante di Bari in diretta domenica 20 settembre a partire dalle 16.
1: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive

0: Ponte per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
0: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
3: Sì.
2: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
4: Nicoletta, auguri. Buongiorno. Per il tuo compleanno e benvenuta su Radio Selene.
2: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
4: Oggi è il giorno del tuo compleanno ed è una data e un compleanno importante, e soprattutto tra le persone che ti hanno inviato il messaggio c'è uno che dice: ti amo tanto.
2: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
3: Grazie, sono commossa.
2: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Questa è Radio Selenio. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1989.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive

0: Piemonte per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
4: Sì.
3: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
5: Nicoletta, auguri per il tuo compleanno e benvenuta su Radio Selene.
3: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: Oggi è il giorno del tuo compleanno ed è una data e un compleanno importante, e soprattutto tra le persone che ti hanno inviato il messaggio c'è uno che dice: ti amo tanto.
3: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
4: Grazie, sono commossa.
3: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Vivi e rivivi. Il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene, la colonna sonora delle tue giornate, ora ti fa ballare con la musica di DJ Dario Quagliarella.

0: Hai ascoltato la selezione musicale di DJ Dario Quagliarella qui su Radio Selene.
1: Facebook e Instagram.
0: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Radio Selene. Riffi.

Rififi, una raffinata selezione musicale e la perfetta colonna sonora delle vostre serate, solo su Radio Selene.

Rififi, l'appuntamento con la musica di origine controllata e selezionata da Enzo D'Argento, solo su Radio Selene.